Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna lacrima un singolo.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: DJ.
1: Ciao, buongiorno DJ.
2: Andiamo bene qui.
0: Ciao, buongiorno DJ.
2: Sì, ciao Lorenzo, ma
1: ciao, buongiorno DJ.
2: Sì, va...
0: ciao.
2: Scusate,
0: ciao.
2: Ma come parli? Che cosa suoni?
0: Niente DJ, volevo esercitarmi sui suoni acuti.
2: Sì?
0: Gravi, gravi.
3: Cioè, volevo capire se preferisci i toni gravi, quindi bassi, o quelli acuti.
2: Lorenzo, non ci sto capendo niente. Che cosa ti è accaduto di grave oggi? Sei caduto dal letto? Ti è venuto un bernoccolo in testa e hai dimenticato il suono della tua voce?
3: No, DJ, nulla di grave. Allora, vedi, ti spiego. Quando scrivo una canzone, alle volte decido di usare suoni più acuti, quindi più alti, oppure suoni più gravi,
0: più bassi.
2: Certo.
3: O magari usarli entrambi. Se tu provi ad ascoltare i suoni che sono intorno a te, ti accorgerai che ci sono moltissimi suoni gravi e acuti. Basta solo farci caso.
2: Ho capito.
4: La nave che arriva al porto è acuto.
0: No, no, DJ, è grave.
2: È tanto grave, Lorenzo.
3: È molto grave.
2: Oh, santo cielo, è grave.
3: No, DJ, non in quel senso.
2: Ah, no? E quindi, se non è grave, ho detto bene, è acuto.
3: DJ, ascolta, il suono che hai fatto è grave, è un suono basso. Ma adesso proverò ad aiutarti con qualche esempio. Diciamo, vediamo un po'. Il cinguettio di un uccellino, secondo te, è un suono acuto o grave? Quindi alto o basso?
2: Ma dipende da quello che ha mangiato. Comunque, tendenzialmente proviamo a vediamo. Direi acuto.
3: Bravissimo. Il mugito di una mucca.
2: Beh, questo mi pare grave.
3: Bravo, sì. E il ruggito di un leone?
5: Facile, questo è grave.
3: Sì. E il miagolio di un gatto?
2: Acuto?
3: Sì, vedi? Adesso senti questa canzone e vediamo se ne riconosci i suoni.
2: Proviamo.

e son così profonde le sue impronte, così profonde che ci vuole un ponte per superarle, per attraversarle, non si riesce neanche a misurarle.

0: Allora, DJ, l'ippopotamo è basso o alto?
1: Che ne so io, Lorenzo, ma chi l'ha mai visto un ippopotamo? Suppongo sia alto e di certo grosso, molto grosso.
0: No, DJ, la canzone, dico, ha suoni bassi o alti, gravi o acuti?
1: Non so.
0: Proviamola.

0: grave.
1: Bravissimo! Ecco, ora, visto che hai capito, vorrei approfondire alcuni concetti chiave.
0: Sì?
1: Ci vuole pochissimo, non preoccuparti, circa due ore e mezzo, abbiamo tempo, tranquillo.
0: Stai scherzando?
1: Allora,
0: ma c'è la mia sopra.
1: Allora, in pratica...
0: devo andare via.
1: Allora, in pratica, con grave e acuto parliamo dell'altezza del suono che si misura in hertz.
0: Sì?
1: L'orecchio umano può sentire i suoni compresi tra 16 e 20.000 hertz. Se sono inferiori... Ma che fai, russi? Se sono inferiori a 16, si chiamano... No, DJ, infrasuoni. Se superiori, ultrasuoni. DJ, ti sei addormentato? Bambini, si è addormentato, sveglia, DJ! DJ?
0: Chi è? Mamma, sono qui, sì, chi è?
1: Scherzavo.
0: Ah, scherzavi.
1: Facevo per finta.
0: Allora, guarda, mi pare la scelta migliore, la numero due, sicuramente quella che hai detto è giustissima. Sì.
1: Niente argomenti difficili e lezioni pesanti. Qui vogliamo solo divertirci.
0: Bene, va.
1: Allora,
0: bene.
1: Comunque, tu, DJ... Russi. E russi in modo molto grave.
0: Ah, io russare? Non è vero. E se anche fosse, non è grave.
1: Oh, molto grave. Russi è come se russi.
0: In effetti... aspetta,
1: Così russi, DJ.
0: Così russavo?
1: Sì, sì.
0: Sai che
1: così.
0: Non me ne sono reso conto, eh? Beh, in effetti adesso che me lo fai sentire proprio grave. Comunque... Anche tu russi,
1: io?
0: Lorenzo? Sì.
1: No, DJ, io non russo mai.
0: Sì?
1: La mia famiglia russa.
0: La tua famiglia russa? Cioè, davvero credevo... Ma ascolta, l'altra volta tu mi hai detto che sei italiano?
1: Sì.
0: Dall'Abruzzo, mi pare
1: sì.
0: Che tu vieni.
1: No?
0: Allora, ma russo...
1: No.
0: Ah, forse una tua nonna?
1: Sì, no, aspetta,
0: trisavola.
1: DJ, no, volevo... No. Allora, io sono italiano, sì, volevo dire che mentre la mia famiglia russa,
0: sì.
1: Io non russo mai.
0: Oh, quindi hai origini russe, ma sei italiano?
1: No, tutto, DJ,
0: va bene.
1: No, ascolta, così forse capisci cosa voglio dire.
0: Vabbè.

0: troppo carina questa canzone. Quindi tu vorresti dirmi che a casa tua tutti russano tranne te?
1: Proprio così, esatto.
0: Fammi capire un po', come lo sai che non russi?
1: Perché non mi sento russare.
0: Oh, questa è bella. Ma come fai a sentirti russare se dormi?
1: Beh, in effetti a questo non avevo pensato.
0: Lo sai che sei simpatico però, Lorenzo? Mi piace molto stare con te,
1: anche
0: amico
1: con
0: mio.
1: Me.
0: Ma ora ci dobbiamo, ahimè, salutare.
1: No.
0: C'è la mia soap opera.
1: No, DJ. Prima fammi risentire come russi.
0: Vabbè.
1: La mia famiglia russa appassionatamente. Sinceramente, io non posso farci niente.

da letto, che dalla finestra sale sopra il tetto, e tutta la città quest'orchestra sentirà, sentirà quest'orchestra come fa il mio papà, russa in modo esagerato, sembra il motore di un trattore cingolato. La mia mamma quando russa va di fretta e tiene il ritmo al suon di una trombetta. Mio fratello invece fischia e un poco sbuffa, sembra un treno a vapore quando russa. La mia

0: indossa in modo smisurato. Assomiglia a uno scimmione raffreddato. Mia sorella ha uno stile raffinato. Sembra proprio una gallina che ha covato. Il mio cane quando russa è un elefante. Il suo alito è terribile e pesante.
1: E allora ciao bambini, ciao Lorenzo. Mi raccomando, non addormentarti, rischieresti di russare Lorenzo.
0: E tutta la città quest'orchestra sentirà, sentirà quest'orchestra come fa.
1: E grazie a Natalia San Giorgi, regia, e Aldo Pantaleoni, parte tecnica.

0: Viaggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, io sono Matteo De Benedittis e ho scritto il libro game dei Promessi Sposi, pubblicato grazie alla casa editrice San Paolo, con una bellissima copertina un po' psichedelica della grande illustratrice Elisabetta Stojnic. Oggi, qui su Radio Kids, vi vorrei parlare di questo libro che ho scritto, I Promessi Sposi. E qualcuno potrebbe dire, ma come? I Promessi Sposi non l'hai scritto tu, Matteo De Benedittis, ma l'ha scritto Manzoni, Alessandro Manzoni. Già, proprio così. I Promessi Sposi li ha scritti Alessandro Manzoni. Io invece ho scritto il libro game dei Promessi Sposi. Ma che cos'è un libro game? Ecco, come dice il nome, è sia un libro che un gioco. Si può leggere e giocare. Ma come si fa a giocare un libro? Ecco, in questo caso sarai tu, lettore, che potrai decidere come va avanti la storia. Potrai scegliere cosa fanno i personaggi, cosa fa Renzo, cosa fa Lucia. Potrai scegliere la strada da far prendere alla trama, se si sposano oppure no, chi vive e chi muore. Ecco, forse la trama dei Promessi Sposi la conosci già, ci sono Renzo e Lucia che sono fidanzati, vorrebbero sposarsi e Don Rodrigo, il nobile del paese, glielo vuole impedire. E da lì iniziano una serie di avventure, di peripezie per i nostri fidanzati. Se non sapevi la trama dei Promessi Sposi adesso la sai, ma per il libro game dei Promessi Sposi la trama del libro di Manzoni devi dimenticarla. Perché? Perché io ho provato a immaginare tutte le altre trame, quelle, diciamo, scartate da Manzoni, tutti i modi in cui la storia poteva finire diversamente, e il risultato è che nel libro game dei Promessi Sposi ci sono 18 finali diversi, dove le cose per Renzo e Lucia potranno andare molto meglio, ma anche molto peggio, e a decidere sarai tu. Questo libro game dei Promessi Sposi è pensato per gli studenti e gli insegnanti che vogliono conoscere la storia di Renzo e Lucia in un modo diverso dal solito, ma è anche pensato per tutte le persone curiose che amano sia leggere che giocare. Un abbraccio, buona lettura e buon gioco!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo. Mister, sei sempre il numero uno.
1: Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutte e tutti, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del vostro Armando e di qualcuno che fischia, che probabilmente è Krood. Ciao Krood, oggi mi sembri particolarmente di buon umore.
1: Buongiorno Armandino, Armandello bello.
0: Ah, ci risiamo, eh? Vabbè, mi devo rassegnare, eh? È impossibile che Krood possa chiamarmi con il mio nome.
1: Eppure Armandino è così bello. Ma ho fatto anche una canzone, senti no. Qui. Armandin, diridin din din, diridin din din din din din din. Oh quanto è bello l'Armandin, diridin din din din din din din. Oh quanto è bello l'Armandin.
0: Basta Krood, basta, ti prego, grazie. Devo dire che da quando sei diventato buono va tutto molto, molto peggio. Rimpiango i tempi in cui volevi invadere la Terra.
1: Acqua passata.
0: Lo so.
1: Ormai la mia missione è solo quella di fare buone azioni.
0: E a cosa dobbiamo tutta questa allegria, Krood?
1: Sto cucinando.
0: Stai cucinando? Ah, non sapevo che tu sapessi cucinare. E che cosa stai preparando di buono?
1: Dolcetti per i bambini.
0: Ah, ma dai, non ci posso credere. Krood che cucina dei dolcetti per i bambini.
1: Ma certo! Sto preparando la specialità del pianeta Kot. Dolci squisiti, deliziosi, saporiti, nutrienti e soprattutto buonissimi!
0: Wow! E che tipo di dolci sono? Sono ispirati a qualche festività in particolare?
1: Beh, in un certo senso direi di sì. Un po' come i dolci che avete voi terricoli.
0: Ah, per esempio come quelli di Carnevale. I bignè di San Giuseppe, che sono delle palline ripiene di crema. Le frappe, che sono fatte di pasta sfoglia. O invece avete tipo il panettone, il torrone di Natale, o qualcosa di più simile alla colomba pasquale o l'uovo di cioccolata.
1: Sì, sì, anche noi su Kot abbiamo dei dolci molto simili. La cosa importante però, come tu ben sai, sono gli ingredienti.
0: Ah, certo.
1: Che devono essere naturali e senza conservanti.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Krood, mi stupisci. Non me lo sarei mai aspettato da te. Un cuoco, anzi, un pasticcere. Dovrei dire, che sorpresa!
1: Tu non mi conosci ancora bene, Armandin. Ma quanto è bello l'Armandin!
0: Basta così, Krood. Piuttosto, come mai hai deciso di cucinare dei dolci per i bambini della Terra?
1: Perché sono buono, lo sai. E perché non deve passare un solo giorno senza che io faccia una buona azione!
0: Perché sei buono e non passa un solo giorno senza che tu faccia una buona azione!
1: Sì, Armandino, è così, proprio così!
0: E siamo rovinati, perché sembrerebbe tutto a posto. Sì. Ma allora perché io ho la strana sensazione che invece non sia per nulla tutto a posto? E anzi, probabilmente presto ci troveremo ad affrontare un grosso, grande guaio?
1: Perché non hai ancora accettato, caro Armandin din din din, che io sono cambiato! E ora scusami, ma devo finire di cucinare i dolcetti per i bambini della Terra. Ci sentiamo dopo! Din din din din, all'Armandin, quanto è bello l'Armandin!
0: Vabbè, e che vi devo dire? Questa volta sembrerebbe che non ci sia nulla di male e che sia davvero la volta buona che Krood riesca a compiere una buona azione senza combinare guai. Non so perché, ma ne dubito. Ne dubito fortemente.

0: Ed eccoci qui insieme ad Armando sulle frequenze di Radio Kids e insieme a Crude, che ha deciso di diventare pasticcere e quindi sta cucinando dei dolcetti a suo dire buonissimi per i nostri bambini.
1: Eccomi qui! Crude è tornato! L'alieno pasticcere!
0: Direi l'alieno pasticcione!
1: Sarai smentito dai commenti entusiastici dei bambini che assaggeranno i miei dolcetti!
0: Va bene.
1: Si leccheranno le dita, impazziranno per la bontà sopraffina e soprattutto saranno sorpresi!
0: A proposito, mi rendo conto solo adesso che non mi hai mai detto che dolci stai preparando!
1: Beh! I dolci tipici di Cot, quelli che vanno per la maggiore durante le festività. Ho cercato di riproporli tutti.
0: E quali sono questi dolcetti?
1: Dunque, per carnevale abbiamo lo schioppettone. È un pasticcio di fuochi d'artificio, basta sfiorarlo perché esploda.
0: No, ma si mangia!
1: Certo, noi su Cot ne andiamo pazzi. Poi ho preparato il nostro dolce di Natale, il pancollone. Una specie di palla gigante fatta di colla dura che rimbalza.
0: E non mi dirai che mangiate anche questo?
1: Perché cosa c'è che non va?
0: Ma dai, un pallone di colla che rimbalza non si può mangiare.
1: E infine la grande specialità, il torron legno. È come il vostro torrone, ma è fatto di legno. Ricorda un po' una spada.
0: Crude, tu sei impazzito. Non vorrai che i bambini mangino quella roba.
1: Ma perché no? Sono tutti ingredienti naturali e sanissimi. Polvere da sparo, colla, legno, la dieta ideale per crescere sani e forti.
0: No, Crude, non puoi dare queste cose da mangiare ai bambini.
1: Non preoccuparti, Armandino, sarà un successone. Vedrai, vado e torno.
0: No, Crude, ferma.
1: Col torron legno.
0: Dove? Vai.
1: Ma
0: ci pensate, dolci fatti con polvere da sparo, colla e legno. Certo che i bambini su Cotta hanno proprio vita dura, eh? E adesso non ci resta che sperare che qualcosa vada storto.
1: Perché tutti a me?
0: Crude piange e questa è sempre una cosa buona.
1: Perché le cose non vanno mai come vorrei?
0: Che cosa è successo, Crude? Non è andata bene con i tuoi dolcetti?
1: No, è andata malissimo.
0: Ma perché non sono piaciuti ai bambini? È strano, perché lo sanno tutti che i bambini adorano i dolci fatti con il legno, la colla, la polvere da sparo.
1: Invece no, perché?
0: E allora raccontaci tutto dall'inizio, forza.
1: Ecco, io avevo apparecchiato la tavola, tutto per benino.
0: Sì.
1: Avevo messo in bella vista lo schioppettone, il pancollone, il torron legno.
0: Sì.
1: E quando i bambini si sono avvicinati, ho pensato, ecco, adesso mangeranno contenti e si leccheranno i baffi.
0: Certo, e invece com'è andata?
1: Beh, quando hanno aperto lo schioppettone sono partiti i fuochi d'artificio e loro si sono messi ad applaudire. Poi hanno preso il pancollone e hanno iniziato a giocare a calcio. E come se non bastasse, usavano il torron legno come se fosse una spada per giocare i cavalieri della tavola rotonda. Tu te ne ricordo? E poi il cibo non si gioca col cibo.
0: No, è vero, è vero. Soprattutto, certo. Ma no, crude. Cioè. Ma povero Crude, non gliene va mai bene una, per fortuna, eh? Ve l'immaginate? I dolci al fuoco d'artificio, alla colla, al legno. Però sapete che ripensandoci, una festa con uno schioppettone, un pancollone e un torron legno non è affatto male, eh? Voi che ne dite?
1: Lo va assaggiare lo schioppettone?
0: No!
1: Pancollone?
0: No!
1: Un pezzettino di torron legno.
0: No.
1: Piccolo, se non mi offendo.
0: No.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
4: Guardi, io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
4: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe,

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Diamo subito il super saluto alla nostra Lellina.
1: Ciao a tutti e ciao Armando.
0: Ciao Lellina, sei pronta?
1: Beh, sì, ma per che cosa?
0: Oggi racconteremo una bellissima storia.
1: Ah, adoro le storie, soprattutto quelle che parlano di pecorelle.
0: E allora un giorno ti racconterò una bellissima storia di pecorelle. Ma oggi invece parliamo di mucche, fa lo stesso?
1: Sì, sì, le mucche sono mie amiche.
0: Bene. E hai mai sentito parlare di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana?
1: Ercole, il forzutone? Sì, sì, certo.
0: Ecco, allora, questa leggenda, questa storia, parla proprio di Ercole e c'è, insieme a lui, una mandria di mucche e un gigante.
1: Ah, la voglio sentire, sono curiosissima.
0: Perfetto, e allora ci ascoltiamo una bella canzone insieme, dedicata proprio a Ercole, e poi insieme tutti di nuovo qui per ascoltare questa bellissima leggenda.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. Con me, Armando Traverso e la mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vogliamo raccontarvi una leggenda. Una leggenda molto antica, quella di Ercole e Caco.
1: Caco?
0: Sì.
1: Beh, è un nome che mi ricorda un frutto molto buono da mangiare.
0: Anche a me piace tantissimo, Lellina. Ma il caco della nostra storia invece era un gigante.
1: Oh.
0: Dall'aspetto un po' inquietante. Pensa, Lellina, che aveva il corpo tutto coperto di peli ispidi, duri come quelli di un cinghiale. Aveva piedi enormi e unghie lunghe, a punta come degli artigli, e i denti affilati e gialli, e per di più sputava fuoco dalla bocca.
1: Tutte le pecorelle smarrite.
0: Paura, eh? Abitava in una caverna buia sul colle dell'Aventino, che è uno dei 7 colli della città di Roma. A quel tempo, in realtà, Roma non esisteva ancora, però c'erano dei piccoli villaggi nei dintorni e tutti gli abitanti avevano una paura terribile di Caco.
1: Anch'io ho paurissimissimissima.
0: Anche perché il terribile gigante tutti i giorni usciva dalla sua caverna per portare al pascolo delle mucche.
1: Allora era un mostro pastore.
0: Eh sì, e quando usciva per recarsi al pascolo tutti scappavano via, fuggivano spaventati. Si salvi chi può, aiuto, arriva il gigante, presto, corriamo, andiamo.
1: Ma era davvero cattivo. O era soltanto un po' bruttino?
0: In realtà era proprio cattivo, Lellina. E si diceva che la sua grotta fosse piena di ossa.
1: Oh, Armando, sempre più paura.
0: Beh, aspetta, perché un giorno passa dall'Aventino l'eroe Ercole. A quel tempo l'eroe forzuto era già molto famoso, aveva compiuto tante imprese epiche. Per esempio, le famose fatiche di Ercole. E tutti lo conoscevano. E poi, sai, te lo ricordi Ercole, no? Riesci a immaginartelo con la sua pelle di leone che lo rendeva ancora più impetuoso, forte, maestoso, alto e pronto a qualunque sfida.
1: E cosa ci faceva Ercole da quelle parti?
0: Beh, tornava per l'appunto dopo aver compiuto una delle sue famose imprese. Pensa, aveva sconfitto un gigante a 3 teste, Gerione, e gli aveva portato via una mandria intera di splendide mucche.
1: Erano mucche più belle di quelle di Caco?
0: Beh, forse sì, perché quelle mucche avevano uno splendido pelo rosso che luccicava sotto la luce del sole.
1: Oh, wow.
0: Però, come in tutte le storie, accade sempre qualche piccolo guaio. In questo caso, il nostro Ercole, dopo aver sostenuto questa impresa, era un pochino stanco e si addormentò.
1: Scommetto che mentre Ercole dormiva, il gigante Caco gli ruba tutte le mucche.
0: Brava Lellina, proprio così. E quando Ercole si sveglia e si rende conto che le mucche della sua mandria sono molto meno di prima, che mancano tutte le più belle, si arrabbia tantissimo perché qualcuno aveva rubato le sue preziose mucche che aveva preso a Gerione, il gigante con le 3 teste.
1: Però sappiamo chi è stato a rubarle. È stato Caco.
0: Bravissima, proprio lui, un altro gigante altrettanto brutto e cattivo. Però, sai, in quel momento Ercole ancora non sapeva chi gli avesse rubato le mucche, per cui si mette a seguire le impronte degli zoccoli che le mucche avevano lasciato sul terreno.
1: Bella idea!
0: E certo, però cerca che ti cerca, gira che ti gira, tornava sempre al punto di partenza.
1: E come mai?
0: Perché Caco, oltre a essere molto cattivo, era un gigante molto furbo e aveva rubato sì le mucche, ma le aveva trascinate nella grotta tirandole per la coda, proprio per fare in modo che Ercole non potesse seguire le tracce.
1: Oh, quindi le impronte erano all'incontrario.
0: Bravissima, portavano nella direzione opposta alla grotta. Per fortuna però, Caco non aveva rubato tutte le mucche, ne aveva lasciata qualcuna, chissà, forse non ce la faceva portarle via tutte. E queste che erano rimaste iniziarono a muggire. E così, fortunatamente, si udì un muggito in lontananza. Perché erano le mucche che erano state rapite, che rispondevano al richiamo delle loro compagne.
1: Che brave!
0: Ercole era una furia. Si mise a seguire il verso delle mucche e arrivò proprio davanti alla grotta di Caco, che era chiusa con un enorme pietrone.
1: E riesce ad aprirla?
0: Lo scopriamo subito dopo aver ascoltato il messaggio che ci ha mandato una nostra fantastica piccola ascoltatrice.
2: Ciao Lallo e Armando.
0: Ciao.
2: Io mi chiamo Linda.
0: Ciao Linda.
2: Anni e vivo a Londra.
0: Wow.
2: Io ti ascolto ogni mattina mentre faccio colazione. Ciao.
0: Ma che bello, Linda che ci ascolta mentre fa colazione da Londra.
1: Ah,
0: ma che
1: emozione.
0: Carina. Ah, dai. Beh, ci fa molto, molto piacere, perché, eh sì, con la nostra radio ci possono ascoltare in tutto il mondo. E allora mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Brava Lellina! E allora continuiamo con la nostra storia, Ercole, le sue mucche e il gigante Caco. Dunque, avevamo lasciato Ercole davanti alla grotta di Caco, perché il gigante aveva rubato le sue mucche.
1: Esatto.
0: E poi le aveva rinchiuse in una grotta che era protetta da un enorme pietrone. Però questo naturalmente non poteva spaventare il nostro Ercole, che era forzutissimo, era noto in tutto il mondo per la sua forza. E così, in un attimo, quasi un attimo, spostò il pietrone e aprì la grotta.
1: Evviva!
0: E aspetta però, perché appena il gigante Caco vide Ercole, provò a sputare come fosse un drago una delle sue fiammate dalla bocca.
1: Oh, povero Ercole!
0: No, non ti preoccupare, Lellina, perché Ercole riuscì a schivare il fuoco e anzi, oltre a schivare il fuoco, in men che non si dica, riuscì anche a legare il gigante come un salame.
1: Ben
0: gli sta. Sì, ma soprattutto da quel giorno tra la gente dell'Aventino tornò l'allegria, perché finalmente non dovevano più aver paura del terribile mostro, il gigante Caco, dai peli ispidi, dai denti affilati come zanne e dall'alito che in realtà non erano altro che fiamme che lui poteva sputare. E per ringraziare Ercole di averli liberati da Caco, tutti quanti costruirono un altare in onore dell'eroe.
1: Wow, evviva! Che bella storia, Armando!
0: Ti è piaciuta, Lellina?
1: Ah, sì, tantissimo!
0: Spero che sia piaciuta tanto anche ai nostri amici all'ascolto. Mi raccomando, se volete che vi raccontiamo qualche storia in particolare che volete sentire, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, finisce qui questa nostra puntata, ma noi ci ritroviamo presto per un'altra super fantastica roboante puntata di

E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

perderà. Io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava, con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora. E così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa, ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo, molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Big Bang.
1: Big Bang.
0: Big Bang.
1: Big
0: Bang.
1: Big Bang.
0: Big Bang.
1: Vabbè, questi nostri inizi.
0: Lallo. Lallo, ma lo sai che è proprio una bella voce?
2: Sì, lo so, Lella.
1: È vero, lo penso anch'io. Lallo ha proprio una bella voce.
2: Armando, pensi bene.
0: Pure io lo penso.
2: E pensi bene anche tu, Lella.
1: Ah, è bello, Lallo è un cantante. Però non abbiamo ancora salutato i nostri piccoli amici. Ciao, bambini.
2: Ciao, amici,
0: bimbi.
2: Ma chissà se anche ai nostri amici bimbi piace cantare, proprio come piace a me, Armando.
1: Allora lo possiamo scoprire facilmente.
0: E come, Armando?
1: Potremmo chiedere di inviare un messaggino canoro su WhatsApp, cioè insomma sentirli cantare al nostro numero che è
2: 347-411-2726. Bello, bello. Ma posso farlo anch'io, Armando?
1: Beh, Lallo, tu sei un pupazzo, non sei un bambino. E va bene, sì, lo puoi fare.

camina.

0: ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giuè! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray!
1: Bella questa canzone, eh? È un pezzo storico per far ballare e divertire la gente. Vi siete divertiti, Lallolella?
2: Sì, bello, bello. Adesso però io vorrei cantare, eh?
1: Va bene, cosa vorresti cantare?
3: Posso scegliere io la canzone?
2: Eh no, scusa, canto io, scelgo io.
1: No, Lallo, dai, non sei carino. Quella di Lella è una richiesta. È anche gentile. In fondo potresti accontentarla, dai.
2: Va bene.
1: Bravo, Lallo. Allora, Lella, se vuoi fare la tua richiesta...
3: Allora, vorrei che Lallo cantasse...
2: Cantasse...
3: Cantasse...
2: Ma Lella, ti decidi sì o no? Dai, io voglio cantare,
3: Beh, adesso non mi viene in mente niente.
1: Va bene, non ti preoccupare, Lella. La canzone... Certo, siete proprio imprevedibili. La canzone la scelgo io. Allora, vediamo un po', Lallo, che ne dici di... In fondo al mar.
2: Yuhu! Mi piace, bella, Armando.
3: Allora dai, Lallo, canta.
2: Sì.
1: Dai, siamo pronti ad ascoltarti. Anzi, ti faccio anche l'annuncio da bravo presentatore, va bene?
2: Sì.
1: Signore e signori, bambine e bambini, pupazzi e peluche, ecco a voi Lallo il cavallo in... Sì. In fondo al mar!
2: Sì, bello, comincio, eh?
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
3: Lallo, ma che ti succede? Inizia a cantare.
2: Aspetta, mi schiarisco la voce e dice...
1: Dai, sì. Ehi, Lallo, dai, allora sei pronto per iniziare o no?
2: Sì, sono pronto. Inizia, comincia.
3: Ma perché non canti?
1: Lallo, c'è qualcosa che non va? Non vuoi più cantare?
2: Ma no, io voglio cantare,
1: solo che...
2: Non so le parole.
1: Va bene, a questo possiamo rimediare subito. Basta ascoltare la canzone, eccola.
2: Grazie, Armando.
4: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio.

0: al fango, y aunque en fortuna viven insieme in fondo al mar.
1: Questa canzone piace un sacco anche a me.
2: E anche a me.
3: Bella, allora io avrei un'idea.
2: E quale sarebbe, Lallo?
3: Cantiamola tutti insieme, no?
2: Dai, va bene, tu che ne dici, Lella?
1: Ah, oh, sì, è sempre stato il mio sogno cantare.
3: Yuhu, dai, armatissimo, fai l'annuncio.
2: Signore e signori, bambine e bambini, pupazzi e peluche, ecco a voi Lallo il cavallo, Lella la pecorella e forse Armando in fondo al mare.
3: In fondo al mar, in fondo al mar, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea, e non si rischia di abboccar, no, non c'è un amo in fondo al mar, la vita è ricca di bollicine in fondo al mar.
1: No, no, ma io devo dirvi una cosa, eh.
2: Dai, qual è?
3: Siete professorati.
1: Grazie, non sei carino per niente.
3: No, no, ma adesso ve ne dico un'altra.
2: Non so se la vogliamo sentire, se è come quella di prima.
3: Anche se siete stonati, Armando, è stato bellissimissimo cantare con voi. È molto più divertente cantare in compagnia.
2: È vero, è vero. Tra l'altro, vedi Lallo, questo è un bellissimo messaggio. E allora, bambini, cantate da soli o in compagnia, intonati o stonati, ma mandateci tutto al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
2: E io adesso ho la canzone giusta per tutti. Ascoltate.

0: Ma bello, grazie Armando. Non l'avevo mai sentita questa canzone. Sai cosa ti dico?
1: Cosa, Lallo?
0: Che da oggi è la mia canzone preferita.
1: Che bello, mi fa proprio piacere.
2: Bravo, Lallo. Ma allora adesso perché non cantiamo di nuovo in fondo al mar, in fondo al mar, sì, nessuno ci frigge o ci cucina in
1: castello. Sì, va bene Lella, va bene, direi che però ci può bastare così. Evviva, mi raccomando, non mancate il prossimo appuntamento con...
0: Sì.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Peluche, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: Allora, oggi parleremo di
1: gelati.
0: No.
1: Di cioccolata.
0: No.
1: Cavalli valorosi.
0: No.
1: Cerefe.
0: No.
1: Cosa, Armando, dai.
0: Allora, facciamo così, ve lo dico con un messaggino che arriva dal nostro amico Adriano.
3: Ciao, sono Adriano e ho 7 anni. E questa è la mia risata malefica.
0: Però
3: ciao.
0: Ciao Adriano, ma che bella risata malefica.
2: Sì, bella, ma che paura.
0: Eh beh, per forza, Adriano è un vero campione di risate malvagie. Beh, bravo, in effetti ve l'avevamo chiesto, mandateci le vostre risate cattivelle, cattivone. E ne sono arrivate davvero tante, quindi grazie, grazie, grazie. Continuate a mandare le vostre risate cattive al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Perfetto, ma potete mandarci anche qualunque cosa vi passi per la testa. Se per esempio siete allegri, o se siete tristi, arrabbiati, una filastrocca, una canzone, un balletto, tutto quello che volete. Ma le risate sono bene accette.
2: Armando, quindi oggi parliamo di risate, giusto?
0: Beh, non esattamente, perché vedi Lella, il tema della nostra puntata è i cattivi.
1: Ah, un momento, so fare il cattivo anch'io,
0: Dai.
1: State a sentire tutti?
0: Sì. Però, Lallo, mica male, eh?
2: Anche a me viene benissimo la risata cattiva.
0: Dai. Insomma, Lelina, ci devi lavorare un po' sopra, però non è male neanche la tua. E adesso vi faccio sentire la mia. Pronti?
2: Sì. Armando, la tua fa davvero, davvero, davvero paura.
0: Beh, dai, dai, non è che volessi spaventarvi, eh? E poi, dai, questo è proprio un gioco, il gioco delle risate cattive. A proposito, mi è venuto in mente un quiz.
2: Sì!
0: Allora, nel film La Sirenetta, che molti di voi a casa probabilmente hanno visto, c'è una nota strega cattiva.
2: Ursula.
0: Bravissima, la perfida strega Ursula. Ha il corpo di un animale del mare. Quale? È una gigantesca piovra? Una murena dai denti affilati? O un grande pesce dalla pinna a ventaglio?
1: Armandissimo, io non lo so. So soltanto che Ursula mi fa venire lo stricolo al pancino.
0: Beh, in effetti è vero, Lallino, hai ragione. È piuttosto spaventosa, eh? Però alla fine del quiz risponderemo a questa domanda. Ma adesso sentiamo una bella canzone, perché nei film, sapete, a volte ci sono dei cattivi davvero simpatici e cantano canzoni divertenti come questa.
4: Ciao! Questo silenzio così. Sveglia, tu ti rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca. Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: E oggi sull'onda del messaggino di Adriano che ci ha mandato la sua perfida risata parliamo di cattivi. Allora, qual è secondo voi il cattivo che fa più paura in assoluto?
2: Un cattivo più?
3: Io lo so.
0: Dai Lellina, chi stai pensando?
3: Alla regina di Biancaneve. Mi fa tanta paura quando entra nel suo antro, beve una pozione tutta verde con le bollicine e poi si trasforma.
0: Beh sì, in effetti quella devo dire che è una scena piuttosto spaventosa, è vero.
3: La regina dice così. Polvere di mummia per invecchiare, il nero della notte per tingere le vesti, risata di strega per arrocchire la voce, urlo di terrore per imbiancare i capelli, turbine di vento e schianto di folgore per mescolare il tutto.
2: Metapiro, Lella, sembri proprio lei.
0: Lina, ma sei bravissima come strega di Biancaneve.
2: Sì.
0: E poi ti ricordi tutte le parole, la scena a memoria, brava.
3: Sì, l'ho vista tante volte. E alla fine l'ho imparata.
0: Beh, perché i cattivi delle storie sono spesso interessanti. E anche quando ci incutono un po' di paura, beh, diciamo che in quei momenti siamo...
2: Lo so, Armando, lo so io. Perché sentiamo una specie di fifa che fruccica, una paura frizzolante, ecco.
0: Beh, dai, è una bella definizione, paura frizzolante. Direi frizzante, ma va bene, perché
2: ecco,
0: no?
2: Sì, perché il pancino fa proprio così, fa
0: Va bene, a proposito di cattivi, vi ricordo il quiz di oggi.
3: Sì.
0: Allora, abbiamo detto nel film La Sirenetta c'è una strega, Ursula, che ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale è una murena dai denti affilati? Un grande pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? Lo scopriremo subito dopo questa canzone.
4: My dear sweet child, that's what I do. It's what I live for, to help unfortunate merfolk like yourself. Poor souls with no one else to turn to. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light and made a switch. 2 years. And I fortunately knew a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, lonely and depressed. Pathetic. Poor unfortunate souls in pain. This one longing to be

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, nonni, papà, pupazzi e peluche, siete sempre in compagnia di Lallo Lella, del vostro Armando, e oggi parliamo di cattivoni. Cattivoni che sono protagonisti di film, fiabe, storie. E Lellina, poco fa, ci ha detto qual è il cattivo, anzi, la cattiva che le mette più paura, cioè la strega di Biancaneve.
1: Esatto. Mm.
0: E invece Lallo, tu chi scegli?
1: Ve lo dico cantando, Armando.
0: Dai, va bene, sentiamo.
1: Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino a un leon, al sol vederla muori d'apprensione, crudele, Crudelia Demon.

0: Hey là! Beh, però bravo Lallo, perché Crudelia è davvero una cattivona, eh?
1: Eh sì, Armandismo, vuole farsi le pellicce coi cuccioli dalmati.
0: Hai ragione, hai ragione. Però la nostra puntata sta per finire e allora dobbiamo svelare la risposta del quiz. E vi avevo chiesto: la strega Ursula della Sirenetta ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale? Vi avevo dato tre possibilità: una grande murena dai denti affilati, un pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? La risposta è... una piovra, cioè un polpo gigante dai lunghi tentacoli.
1: Armando, posso dire un altro cattivo? Più.
0: Ma certo, Lallo. Chi vuoi aggiungere alla lista?
1: Jafar di Aladdin e poi anche Capitano Uncino e la tigre Shere Khan del Libro della Giungla.
0: Ma certo, e potremmo aggiungerne ancora tanti, tanti altri. E allora direi...
2: Evviva i cattivi!
0: I cattivi però dei film, delle storie e delle fiabe. Quelli che non fanno male a nessuno. E noi, invece, che non siamo per niente cattivi, ci ritroviamo qui tutti insieme per una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao a tutti. Big Bang termina qui e io ringrazio Piero Marcelli, che ci rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie alla soave amica di Lella, Barbara 50. E un ringraziamento va a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti del computer per scrivere i testi insieme a me. E infine, un super grazie alla regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui!

Amici di Pigiama Party, vicini e lontani, anche con questa puntata abbiamo fatto sul serio. Se avete visto commuoversi un vostro genitore, fratello, sorella maggiore, qualunque adulto enta o anta, è tutto normale.

Al 347-411-2726 si accettano richieste musicali e anche inviti a cena, ma non ditelo troppo in giro, eh.

0: Trovati, amiche, amici, piccole e grandicelle, piccolini e super grandi, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. In mia compagnia, Armando Traverso, ma soprattutto con la nostra rigogliosissima, verdeggiante piantina Flora.
1: Ciao, rampicando.
0: Ciao, Flora. Ma come mai hai il fiatone? Hai anche un pochino l'aria stanca, ma che succede?
1: Per tutte le foglie secche. Sono stanca.
0: Sì?
1: Ma sono super contenta.
0: Ah, che bello. E che novità ci sono perché tu abbia questa gioia?
1: Sono stata in gita con la scuola.
0: Wow, con la tua scuola e quella foglia al vento. E poi deve essere bello perché durante le gite scolastiche si imparano tante cose nuove e ci si diverte, magari si chiacchiera con i compagni, giusto?
1: Sì. A dire il vero, in questa gita dovevamo stare in totale silenzio.
0: Ah sì? E come mai?
1: Perché siamo stati in un posto,
0: sì,
1: dove tutto è silenzioso.
0: Ah.
1: Si sente soltanto il suono del mare.
0: Ma dai. Ma fammi capire. Allora siete state in gita
1: sotto il mare.
0: Oh.
1: E abbiamo visto un mondo meraviglioso.
0: Ma questa è una gita scolastica davvero insolita, Flora. Allora ci racconterai subito tutto quello che hai visto, dopo aver ascoltato però una canzone molto adatta.
2: Bambini, vi va di scoprire insieme un posto magico? Ci vivono tanti animali marini, alcuni piccoli piccoli ed altri grandi grandi. C'è un gambero

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete in compagnia di Armando e di Flora, la simpatica piantina di camomilla che ci racconta storie straordinarie dal mondo vegetale. Pensate, è andata in gita scolastica sotto il mare e ha esplorato gli abissi.
1: Ma lo sai, verdeggiando, che là sotto è pieno di piante.
0: Mi chiamo Armando, comunque non ha molta importanza. Ma tu intendi le alghe, giusto?
1: Sì.
0: Ah.
1: Pensa.
0: Sì.
1: Che ci sono alghe così grandi, ma così grandi,
0: sì,
1: che vivono tutte insieme,
0: sì,
1: e formano delle foreste.
0: Oh.
1: Però sono quasi come delle foreste all'incontrario.
0: Ah, ma tu dici perché ondeggiano dal fondo del mare verso la superficie, giusto?
1: Sì, però a un certo punto,
0: sì,
1: mi sono perduta.
0: Ah.
1: Non riuscivo più a trovare i miei compagni. Intorno vedevo soltanto alghe che ondeggiavano di qua e di là.
0: Ma dai, e come hai fatto a ritrovare la strada, cioè la corrente giusta?
1: Per fortuna ho trovato un pesciolino che viveva da quelle parti, che mi ha indicato come uscire dal bosco di alghe.
0: Meno male, e così hai potuto raggiungere i tuoi compagni, gli allievi dell'Istituto Superiore Foglie al Vento.
1: Però nel frattempo mi ero presa il raffreddore.
0: Anche il raffreddore? E come mai?
1: Devi sapere, verdeggiando, che le grandi foreste di alghe,
0: sì,
1: si formano quando il mare è freddissimo.
0: Ah, però.
1: Non mi ci far pensare, mi si gelano ancora tutti i petali.
0: Ho capito. Beh, però, visto che in gita hai preso tanto freddo, magari ti posso provare a scaldare con una canzone. Sei pronta?
1: Sì.
0: E allora dai, balliamo insieme.
2: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, una trasmissione esplosiva. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra fantastica, favolosa, simpaticissima piantina, Flora.
1: Eccomi qua.
0: Allora Flora, raccontaci, quali animali abitano le grandi foreste sottomarine che hai visitato con la tua gita scolastica?
1: Lumaconi giganti, gamberetti, ricci di mare, e ho incontrato anche una foca che nuotava velocissima.
0: Ah, vedi, è perché nelle foreste sottomarine vivono tantissime creature acquatiche, ma questi habitat, questi ambienti, sono minacciati purtroppo dall'inquinamento.

0: Ave.
1: Ho trovato di tutto.
0: Ah.
1: Sacchetti di plastica, bottiglie, lattine.
0: Ah, mannaggia. Oh.
1: Povere foreste di alghe.
0: Non fare così. Cosa si può fare? Ho un'idea. Per far passare la tristezza alla nostra amica Flora, le facciamo ascoltare uno dei vostri fantastici messaggi. Dai, forza!
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Edoardo. Ho 8 anni.
0: Ciao Edoardo.
2: Vengo da San Lazzaro.
0: Ah.
2: Volevo raccontarvi un colmo.
0: Dai.
2: È questo. Qual è il colmo per un cammello dentro una palude?
0: Qual è?
2: Essersi incammellato. Ciao. Ascolto sempre, è la mia radio preferita.
0: Grazie Edoardo, hai fatto tornare il buon umore alla nostra piantina.
1: Il cammello in una palude.
0: Ti è piaciuta Flora?
1: Sì.
0: Bene, e allora mi raccomando bambini, continuate a mandarci i vostri messaggi, sono sempre i benvenuti. E potete dirci per esempio qual è il vostro animale preferito.
1: Oppure la vostra piantina preferita.
0: Giusto, giusto.
1: O anche il vostro fiorellino preferito.
0: Perché no?
1: Beh, tipo quello di camomilla, tanto per dirne uno.
0: Che poi saresti tu, Flora. E allora ricordatevi, il nostro numero WhatsApp è 347-411-2726. Bravissima.
1: Sai, rompicando...
0: Che succede?
1: Ho proprio bisogno di schiacciare un sonnellino.
0: Ah, va bene.
1: Sono così stanca.
0: D'accordo, però prima magari salutiamo i nostri amici che ci stanno ascoltando, d'accordo?
1: Più che altro, prima di addormentarmi,
0: sì?
1: Ho bisogno di ascoltare una ninna nanna.
0: Ah, ma davvero?
1: La conosci la mia canzone?
0: Certo che la conosco, Flora. Buonanotte fiorellino, giusto?
1: Hai indovinato.
0: E allora sai che cosa facciamo? La cantiamo tutti insieme.
1: Sì.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: Buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Eccola, si è addormentata. Lasciamola riposare. E allora, noi ci troviamo qui, prestissimo, per un'altra puntata di Big Bang. Ciao a tutti! Ciao. Un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e da Flora, che sta russando. Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di... Ehi là, ciao a tutti i bambini da Armando,
2: Lella e
3: DJ.
1: Molto bene, allora oggi volevo fare un gioco insieme a tutti voi bambini che ci state ascoltando a casa.
3: Forte, che gioco?
2: Ah, ne abbiamo fatti tanti qui a Big Bang.
1: Beh, ne farei uno che conoscono tutti, e anche se è un po' vecchiotto, che ne pensate di... È arrivato un bastimento carico di...
2: Sì, bello, quello in cui bisogna dire tante parole che iniziano con una certa lettera.
3: Negativo. Giusto?
1: No, come negativo?
2: Non ti piace questo gioco, DJ?
3: Affermativo.
2: Insomma, DJ, vuoi giocare o no? Hai arrivato un bastimento carico di...
3: Solo se lo cambiamo un po'.
1: E come vorresti cambiarlo?
3: Te lo spiego dopo questa canzone.

0: non sono normali.
1: Forte la canzone delle vocali.
2: Va bene. Abbiamo fatto il gioco delle vocali. Ma allora, dunque, ci vuoi spiegare, DJ, come vuoi cambiare? È arrivato un bastimento carico di...
1: Non voglio cambiare il gioco, Voglio cambiare solo il bastimento. È una parola troppo difficile, non la usa più nessuno.
2: È un pochino è vero, perché il bastimento è una nave che trasporta le merci. Però, sai, era carino, siccome è un gioco un po' vecchiotto, era bello. Comunque, vabbè, dai.
3: Allora, DJ, preferiresti una nave o, che so, un treno o un camion?
1: Negativo.
3: Ma allora cosa?
1: Una canzone!
2: Una canzone?
1: Sì, una canzone. È arrivata una canzone carica di...
2: Ah, ho capito. Quindi dobbiamo dire delle cose che potrebbero essere contenute in una canzone.
1: Proprio così, Armando.
3: Oh, carino, bella idea. Grazie. Allora cominciamo. Chi sceglie la prima lettera?
1: D.
3: Che devo dire?
1: No, ho detto D.
3: Cosa?
2: No, forse DJ Lella intende dire che iniziamo dalla lettera D.
1: Esatto, come l'iniziale del mio nome. È arrivata una canzone carica di...
3: D.
1: Di cosa?
3: Di lettere D.
1: Ma le lettere non valgono?
3: Certo che valgono, una canzone contiene tante lettere.
2: Sì, ha ragione Lella. Dai, allora comincio io. Datteri.
1: Dadi?
3: Dromedari.
2: Diari.
1: Do.
3: Do.
1: Do, la nota musicale. Hai idea di quanti do ci siano in una canzone?
3: Beh.
2: Sì, Lella, ha ragione DJ. Allora direi di scegliere un'altra lettera, però prima ascoltiamo un'altra canzone.

0: Molto bene, allora bambini, sempre qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids. Stiamo giocando a È arrivata una canzone carica di... che sostituisce il vecchio gioco. Secondo l'idea di DJ è arrivato un bastimento carico di... E allora stiamo per scegliere la prossima lettera. Chi la sceglie?
1: Abbiamo fatto la D, sì. Ora facciamo la L, l'iniziale di Lella.
2: Ah, oh, sì, grazie.
0: Carino, carino, bravo DJ. Allora dunque con la L, lucertole.
2: Lucciole.
1: Oh, però ragazzi, basta animali, eh. Oh, io dico lupi.
2: Ma il lupo è un animale.
1: Sì, Lella è vero, ma è anche un personaggio delle fiabe.
0: Ok, va bene, va bene. Andiamo avanti. Allora, L, lecca, lecca.
2: Wow. No, stavo per dirlo io. Uffa, adesso che dico, beh, vediamo, beh.
1: Tic, tic, tac, tic, tac, che sta scadendo il tempo, Lella.
2: No, aspetta.
1: Tempo scaduto. Hai perso, Lella, mi dispiace.
2: E cosa si vinceva?
1: La prossima canzone.
2: E chi l'ha vinta tra te e Armando?
1: Limoni, ho vinto io. E
0: dai,
1: quindi
0: ma dai, DJ,
1: scelgo la prossima canzone.
0: Va
1: anzi,
0: bene.
1: Anzi, prima la mangio.
0: Ma dai DJ, ma sei il solito golosone di canzoni che non sei altro. Ridacci immediatamente questa canzone che dobbiamo ascoltarla tutti insieme.
1: Arriva!

0: che bellissima canzone!
1: Sì, è vero, ed era carica di...
0: Amore!
1: Brava, Lellina! Amicizia!
2: Armando!
1: Che c'è, DJ?
2: È finita la puntata!
1: Giusto, è vero! E quando si gioca, il tempo vola! Non è così, bambini? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, dove magari ci raccontate il gioco che preferite, al nostro numero che è...
3: 347-411-2726!
0: Vi aspettiamo per giocare!
2: Ciao, bambini!
1: Ciao! Ciao, ciao!

0: E arrivacci qui da Roma ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ci sto,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

al meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo. E già.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: La regina Maud, nel suo carro fatto di un'unica perla, trainato da 4 coleotteri dalla corazza dorata e dalle ali tempestate di pietre preziose, camminando su un raggio di sole, si intrufolò attraverso la finestra di una soffitta, dove stavano 4 uomini esili, barbuti e insolenti, che brontolavano come sventurati. In quel tempo le fate avevano assegnato ai mortali i loro doni. Ad alcuni avevano dato misteriose bacchette che riempivano d'oro le pesanti casse del commercio. Ad altri meravigliose spighe di grano che trebbiate riempivano gli scrigni di ricchezze. Ad altri ancora cristalli che facevano apparire oro e pietre preziose nelle viscere della madre terra. Oppure folte chiome, muscoli di Golia e mazze enormi per schiacciare il ferro rovente. O ancora talloni forti e gambe agili per cavalcare veloci destrieri che bevono il vento e tendono le criniere nella corsa. I 4 uomini si lamentavano. Al primo era toccata in sorte una cava, al secondo l'arcobaleno, al terzo il ritmo e all'ultimo il cielo azzurro. La regina Mab ascoltò le loro parole. Disse il primo: «Ebbene, eccomi qui nella grande lotta dei miei sogni di marmo. Ho estratto il blocco di pietra e ho lo scalpello. Voi tutti avete chi l'oro, chi l'armonia, chi la luce. Io penso alla bianca e divina Venere che mostra le sue fattezze sotto il tetto color del cielo. Voglio dare a questo blocco di marmo forma plastica e bellezza e che scorra nelle vene della statua un sangue incolore come quello degli dèi. Ho in mente lo spirito della Grecia e amo i corpi in movimento come quelli in cui la ninfa scappa e il fauno tende le braccia. Oh, Fidia, per me tu sei superbo e maestoso come un semidio nel recinto dell'eterna bellezza, un re di fronte a un esercito di bellezze che ai tuoi occhi gettano i chitoni, mostrando lo splendore della forma nei loro corpi di rosa e neve. Tu colpisci, ferisci e domi il marmo e il tuo colpo armonico risuona come un verso e ti lusinga la cicala amante del sole, nascosta tra i rami della Vergine Vite. Per te esistono i biondi e luminosi Apolli, per te le severe e sovrane Minerve. Tu come un mago trasformi la roccia in simulacro e la zanna dell'elefante in una coppa per il banchetto. Davanti alla tua grandezza sento il martirio della mia piccolezza, perché i tempi gloriosi sono andati, perché tremo di fronte agli sguardi di oggi, perché contemplo l'ideale immenso e le mie forze esauste, perché mentre scolpisco il blocco sono preso dallo sconforto. E disse il secondo:
1: oggi spezzerò i miei pennelli. Perché dovrei desiderare l'arcobaleno e questa grande tavolozza del campo fiorito se alla fine il mio dipinto non sarà ammesso al salone? Di cosa mi occuperò? Ho attraversato tutte le scuole, ho cercato ispirazione in tutte le correnti artistiche, ho dipinto il busto di Diana e il volto della Madonna. Ho chiesto ai campi i loro colori e le loro sfumature, ho adulato la luce come un'amata e l'ho abbracciata come un innamorato. Sono stato un adoratore della plasticità dei corpi, con la loro magnificenza, con le sfumature dei loro incarnati e i loro fugaci chiaroscuri. Ho tracciato sulle mie tele le aureole dei santi e le ali dei cherubini. Oh, ma sempre il terribile disincanto, il futuro, vendere una Cleopatra per 2 spicci per poter pranzare. E io, che potrei disegnare nel turbamento della mia ispirazione il grande quadro che ho qui dentro.
0: E il terzo proferì queste parole: persa la mia anima nella grande illusione delle mie sinfonie, temo tutte le delusioni. Dalla lira di Terpandro alle fantasie orchestrali di Wagner, i miei ideali splendono in mezzo alle audacie della mia ispirazione. Ho la percezione del filosofo che udì la musica degli astri. Tutti i rumori possono essere imprigionati, tutti gli echi sono suscettibili di combinazioni. Tutto si inserisce nella linea delle mie scale cromatiche. La luce vibrante è l'inno. e la melodia della foresta trova un eco nel mio cuore. Dal rumore della tempesta al canto degli uccelli, tutto si confonde e si intreccia nell'infinita cadenza. Nel frattempo non vedo altro che la folla farsi beffe e la cella del manicomio. E disse l'ultimo:
2: noi tutti ci abbeveriamo dalle limpide acque della fonte della Ionia, ma l'ideale flutua nell'azzurro e affinché gli spiriti possano godere della sua luce suprema è necessario che ascendano verso l'alto. Ho versi di miele, versi d'oro e versi di ferro incandescente. Sono l'anfora dal profumo celeste. Ho l'amore. Colomba, stella, nido, giglio, voi conoscete la mia dimora. Per i voli incommensurabili ho ali d'aquila che squarciano l'uragano con colpi magici e per trovare le consonanze le cerco in due bocche che si uniscono e il bacio esplode e io scrivo la strofa e allora, se vedete la mia anima, conoscerete la mia musa. Amo i racconti epici perché da essi scaturisce il soffio eroico che agita le bandiere che sventolano sopra le lance e le piume che tremano sopra gli elmi. I canti lirici, perché parlano delle dee e degli amori, e le egloghe, perché profumano di verbena e di timo, e al sano alito del bue coronato di rose. Scriverei qualcosa di immortale, ma mi sento sopraffatto da un futuro di miseria e di fame.
0: Allora la regina Mab, dal fondo della sua carrozza fatta di una sola perla, prese un velo azzurro, quasi impalpabile, come fatto di sospiri o degli sguardi di biondi angeli pensierosi. E quel velo era il velo dei sogni, dei dolci sogni che fanno vedere la vita di colore rosa. E con esso avvolse i quattro uomini esili, barbuti e insolenti. Questi cessarono di essere tristi perché la speranza penetrò nel loro cuore. E nelle loro teste il sole gioioso con il diavoletto della vanità che consola gli sventurati artisti per le loro profonde delusioni. Ed allora, nelle soffitte dei brillanti sventurati dove aleggia il sogno azzurro, si pensa al futuro come alla luce dell'aurora e si ascoltano le risate che tolgono la tristezza e si ballano strane farandole intorno a un bianco apollo, a un bel paesaggio, a un vecchio violino, a un manoscritto ingiallito.

Avete ascoltato Il velo della regina Maab, un racconto di Rubén Darío. Ve lo hanno raccontato Barbara Cinquatti e Piero Marcelli. Traduzione a cura di Vilma Melendez e Isabella Carbone, in collaborazione con l'Ambasciata del Nicaragua. Adattamento e regia di Isabella Carbone.

0: Oh, avete capito che è iniziato Big Bang!
1: Big Bang!
0: Con Lella!
2: Con
0: e
1: Armando!
0: Oh, e oggi è la giornata dedicata ai mestieri strambi, giusto?
1: No, oggi c'è la mia rubrichella.
2: No, scusate, io volevo rispondere ai messaggini WhatsApp dei bambini.
0: Non ce n'è uno che sia d'accordo. Facciamo così, facciamo la conta, va bene?
2: Sì, sì. Bello.
1: Io dico dispari.
2: Anch'io dico dispari.
0: No, non possiamo fare dispari, siamo in tre. Ah. Quindi pari e dispari si può fare solo in due.
2: Ce l'ho, la conosco io la conta.
0: Dai.
2: Ambarabà cicillallò, tre cavalli sul comò, un di loro si raffreddò, ambarabà cicillallò.
0: Tocca a me.
2: No, Armando, tu esci, noi facciamo un'altra conta.
1: Giusto.
0: Ma non abbiamo tempo, dai Lallo, la conta è finita con me.
2: Oh. Va bene, Armandissimo, per questa volta vinci tu. Però prima sentiamo una bella canzone.
0: Andata. Yuhu.

0: era lunedì.
1: Che divertente questa filastrocca. Bella. Potremmo usarla per la prossima conta, Lallo.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Ma che fai,
2: Lallo? Lallo ha detto conta, Lallo.
3: Ma no.
1: Ma no, io ho detto conta come ambarabacicci, Lallo. Non ti chiedo di contare.
3: Hai capito?
2: Va bene.
3: Va bene, va bene, va bene. Telefono, telefono, squilla.
1: Chi sarà?
3: È sicuramente qualcuno che vuole raccontarci il suo mestiere. Chi risponde?
1: Io. Pronto? Chi parla?
4: Ciao a tutti, sono Ludovico, detto Ludo o Vico, come preferite voi.
2: Ciao Ludo.
1: Ciao Vico. Grazie per averci chiamato.
2: Allora, ci raccogli il tuo mestiere?
4: Ma certo, mi piace molto la tua rubrica. Mi piace molto tutto quanto di voi, di Radio Kids, Big Bang, tutto.
2: Bello, bello. Ma tu chi sei?
4: Allora, io sono una chiappa mosche.
2: Una chiappa mosche? Ma è fantastico! Le mosche e i cavalli danno così fastidio.
1: Anche alle pecorelle, però sono carine.
4: Ah, sì, Lella. Anche secondo me le mosche sono carine. Ma nessuno le ama, purtroppo.
1: Io amo tutti gli animali.
4: E fai bene. A me dispiace troppo che tutti le caccino, le povere mosche, e che loro non abbiano un posto dove starsene in pace. Così io ho avuto un'idea meravigliosa.
2: Bello, quale sarebbe?
4: Beh, dunque, non è proprio facile da spiegare.
1: Aspetta, aspetta, Ludo. Ti diamo un po' di tempo per pensare alla tua risposta.
2: Sì, così nel frattempo ascoltiamo un po' di musica!

0: Ed eccoci di nuovo nello studio di Big Bang per tornare a parlare con Ludovico. Ludo o Vico, che di mestiere fa la chiappa mosche.
1: Bello! Senti Ludo o Vico, ma tu sei anche una chiappa moscerini?
2: No Lalo, no, io acchiappo solo le mosche.
1: Ah, peccato, perché a me danno fastidio anche i moscerini, soprattutto quando mi entrano in bocca e sono costretto a mangiarli.
3: Mangi i moscerini, Lallo?
1: Quando capita.
0: Ma dai, Lallo, non è vero. Ma il nostro acchiappamosche invece ci stava raccontando di un'idea meravigliosa che ha avuto per salvare le mosche da tutti quelli che le cacciano.
2: Esatto, Armando. Ho pensato che le mosche avevano bisogno di un luogo tutto loro. E così mi sono messo alla ricerca di un giardino abbandonato. E l'ho trovato!
3: E lì ci porti tutte le mosche che trovi?
2: Sì, Lella! E dovreste vedere come sono contente. Anche perché ho trovato un posto dove ci vanno anche le mucche. E quindi ci sono un sacco di
3: cacche?
2: Proprio quelle! E le mosche le adorano!
3: Scusa, Ludo o Vico, ma come fai a convincere le mosche a seguirti?
2: E le acchiappo! Perché purtroppo sulla fiducia ancora non mi seguono.
1: Ma scusa, come fai ad acchiapparle?
2: Allora, Lallo, le attiro in dei barattoli con una goccia di miele. Loro entrano per mangiare, zac! Chiudo il barattolo e le porto nel mio giardino delle mosche, dove posso finalmente liberarle.
3: Oh, mi sembra un lavoro utile e rispettoso dell'ambiente. Bravo acchiappamosche!
1: Veramente, bravo acchiappamosche. Però non ti offendere se noi non veniamo a trovarti, Ludo o Vico. Ecco.
2: Ma no, che non mi offendo, Lallo, Lella, dai, state tranquilli. E poi ci sono le mosche che mi fanno un sacco di compagnia e io sto benissimo con loro.
0: Bene, perfetto, allora ti salutiamo. Grazie a Chiappamosche per averci raccontato questa bella storia.
1: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao. Salutaci le mosche.
3: Ciao Ludo o Vico a Chiappamosche.
1: Veramente.
0: A proposito, allora facciamo una cosa, dedichiamogli la prossima canzone, va bene?
3: Ci sta.
1: Bella.

0: Molto bene, anche questa fantastica puntata è finita. Ringraziamo ancora Ludovico, il nostro simpaticissimo acchiappamosche.
1: Che mestiere strambo. Però sono felice che ci sia qualcuno che si impegna così per gli animali.
2: Giusto! E voi amici cosa ne pensate? Oh, mi raccomando, mandateci messaggini al numero WhatsApp! Che domani tocca a me condurre una rubrica.
1: No, domani tocca a me.
2: No, guarda che tocca a me.
0: Lallo Lella, per favore fate i bravi perché domani, qualunque cosa succede, una cosa è sicura. Ci divertiremo!
1: Sì!
0: Continuate ad ascoltarci! Ciao bambini!
1: Ciao!

gone.

0: Allora, come stai, Lallo? E voi, bambini, a casa? Che ci state ascoltando, state bene?
1: Armandissimo, io oggi sono super, super contentissimo!
0: Wow!
1: Perché parteciperò alla gara degli sceriffi del Far West!
0: Wow, parteciperai alla gara degli sceriffi del Far West!
1: Sì, sì,
0: E che cosa succede?
1: Allora, dunque, ci sono tanti sceriffi molto valorosi come me che si trovano insieme al saloon. E quello più bravo, bravissimo e coraggioso di tutti viene eletto sceriffo dell'anno!
0: Ma che meraviglia! Che bello!
1: Però
0: che succede? Che succede?
1: Armando,
0: Lallo? Che succede?
1: Aiuto, Metapino!
0: Che è successo, Lallino?
1: Armando, ho perso la mia preziosissima stella!
0: La tua stella da sceriffo?
1: No, non potrò più partecipare alla gara!
0: Dai, ma no, ma aspetta, non ti disperare, perché i bambini e io ti aiuteremo a ritrovarla. Senti, allora, intanto cominciamo da qui. Non è che per caso l'hai persa qui alla radio?
1: No!
0: No. Va bene. Allora, cerchiamo di mettere ordine ai pensieri.
1: Sì.
0: Allora ci ascoltiamo una bella canzone e poi passo passo ricostruiamo tutto e vedrai che la troviamo. La tua stella da sceriffo non può essere sparita.
1: No!
0: No, no.

0: Ciao Furia, cavallo del West! E allora siamo sempre noi, bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallino e Armando. Lallino è disperato, sì, perché sembra che abbia perso la sua amata stella da sceriffo, quella che porta sempre addosso, come tutti gli sceriffi del West. Però noi lo aiuteremo a ritrovarla.
1: Oh, grazie, mi tappino!
0: Dai, vedrai che ce la facciamo. Allora, intanto proviamo a ricostruire tutto quello che hai fatto, sì, dove sei stato. Dai, pensaci un pochino.
1: Sì, dunque, adesso che ci penso. Dai. Prima di venire qua, sono stato...
0: Dove?
1: Dal gelataio.
0: Figurati, come al solito. E avevi con te la stella?
1: Non me lo ricordo, Armando.
0: E cosa ti ricordi?
1: Mi ricordo che dunque ho preso un gelato cioccolato e fragola con tripla panna.
0: Ecco, questo te lo ricordi, vabbè, però questo non ci aiuta a ritrovare la stella. Ti devi concentrare un pochino di più. Vabbè, però senti, intanto, a proposito di gelati e gelatai, ci ascoltiamo il messaggino che ci ha inviato il nostro amico Filippo.
1: Filippo, il gelataio.
0: Sì, eccolo qua, ascolta.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lallo. Ciao Lella. Vi racconterò una barzelletta.
0: Dai.
2: Cosa fa un gelato quando ha paura?
0: Cosa
2: se
0: fa?
2: La squaglia.
0: Che carino Filippo, grazie, molto divertente. Oh, mi raccomando, anche voi, se avete delle barzellette, dei colmi, delle storie, volete cantare delle canzoni, danzare, descrivere il disegno che avete appena fatto, mandateci tutto quanto al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi di Big Bang faremo sentire tutto quanto.
1: Yuhu!
0: Ma adesso occupiamoci di una missione delicatissima che dobbiamo assolutamente portare a termine: ritrovare la stella da sceriffo del nostro Lallo.
1: Sì, grazie bimbi, grazie Armandissimo.
0: Allora, non ti disperare che ci riusciamo. Allora, potresti averla persa per esempio nella tua cameretta?
1: No, ma è impossibile.
0: Non è impossibile. A volte noi crediamo di aver perduto una cosa chissà dove e invece ce l'avevamo sotto il naso. Per esempio, da quant'è che non metti ordine nella tua stanza?
1: Ma il magnesimo sarà...
0: Cos'è?
1: Aspetta, dunque. L'ultima volta? Sì, l'anno scorso. Quello prima.
0: No, ma no, non è possibile.
1: Dai. Ma io sono un ordinato.
0: Meno male. No, Lallo, bisogna fare ordine più spesso, riordinare le cose con regolarità, perché capita poi che le cose vengono sommerse in mezzo al disordine e non si trova più niente.
1: Vabbè.
0: Scommetto che la tua cameretta è quasi più disordinata e piena di polvere della casetta dei sette nani di Biancaneve.

0: Ed eccoci qui, sempre in compagnia di Lallo e Armando, sulle frequenze di Rai Radio Kids, Big Bang. Lallo, dove sarà finito Lallo? Lallo!
1: Armando!
0: Dove sei?
1: Sto mettendo a posto la cameretta!
0: Ah, quasi bravo!
1: Finito, torno subito!
0: Va bene! Guarda bene, cerca dappertutto, in ogni angolo!
1: Sì, sì!
0: Ottimo, ottimo. Beh, questa può essere una bella cosa, perché chissà che magari Lallo non ritrovi proprio la sua stella da sceriffo. Bambini, devo farvi una confessione. Devo dirvi un piccolo segreto. Anch'io sono disordinatissimo. Poi le cose non le trovo più, ce l'ho sommerse da tante altre. Poi ogni tanto dico, adesso metto in ordine, adesso metto in ordine, adesso metto in ordine. Non lo faccio mai. E poi quando lo faccio è un lavoraccio. Mi raccomando, fatelo sempre. Ogni giorno mettete in ordine le vostre cose. Beati quelli che sono ordinati. Ma vabbè. Allora, vediamo. Che succede, Lallo?
1: Eccomi.
0: Allora, hai messo tutto a posto? Come è andata?
1: Sì, sì. Vittoria.
0: Come Vittoria? No, non mi dire, hai ritrovato la tua stella da sceriffo?
1: Sì, armadissimo. Oh. Era finita sotto una montagna di felpette, guanti, sciacchine.
0: Hai visto? Vabbè, sono contento. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Yuhu! Oh.
0: Beh, sono anche convinto che d'ora in poi tu metterai sempre ordine nelle tue cose e nella tua cameretta.
1: Armadissimo, promesso, metterò tutto a posto. Allora, metto la biada di qui, le carote di là, capelli da sceriffo di qua.
0: A proposito, ma scusa, ma tu non devi partecipare alla gara degli sceriffi del West?
1: Hai ragione, Armando, metto appena, inizia tra poco, devo partire subitissimo, far certo. West, arrivo, ciao!
0: Ciao Lallo, ciao, a presto! E voi, mi raccomando, tutti pronti per la prossima puntata di Big Bang! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che sta galoppando verso il Far West insieme a Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Un ringraziamento triplo e quadruplo alla nostra regista Isabella Carvone, che con il suo tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: Le tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: ondeggiano di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi fanno

0: e ciao bambini!
1: Eccoci pronti per una nuova puntata di Happy Songs!
0: Anche oggi cantiamo insieme canzoni felici in italiano e in inglese.
1: Chissà dove ci porterà oggi la felicità.
0: Beh, la felicità porta ovunque.
1: È proprio vero. Ma chi è?
0: Laura, hai un cagnolino.
1: E io no, veramente. E tu?
0: Neanch'io.
1: Ma qui c'è un cucciolino tenero tenero. Ehi, cucciolino, che ci fai qui?
0: Ti sei perso, forse?
1: Credo proprio di sì.
0: Aspetta, aspetta. Guarda, sul collare c'è scritto il suo nome. Bingo!
1: Ho capito chi è! È il cane del contadino! Si sarà allontanato troppo da casa e si sarà perso.
0: Ma per fortuna ha trovato noi e lo riporteremo dal suo padrone. Tu sai dove abita?
1: Oh sì! Bingo, ti riporteremo a casa! Non preoccuparti! È felice! Andiamo, dai!
0: Aspetta, aspetta! Ma la musica?
1: Che domande! La portiamo con noi! La musica non può mai mancare! Eccoci arrivati, è quella la casa del contadino.
0: Eh già, guarda come sta già correndo dal suo padrone.
1: Si sarà preoccupato a non vederlo tornare.
0: Come facevi a sapere che era il suo cane?
1: Perché è il cane della canzone.
0: È vero, come ho fatto a non pensarci? Che ne dici di cantarla in italiano e in inglese?
1: Sì, bella idea! Bambine e bambini, cantiamola insieme e divertitevi a battere le mani insieme a noi con questa happy song! Pronti? Ready, steady, go!

0: E con questa happy song si impara anche a fare lo spelling, sillabare una parola in un modo divertente.
1: E intanto Bingo è tornato a casa dal suo amato contadino. Guardali che giocano insieme.
0: Si vogliono un mondo di bene.
1: Ma Laura, il contadino ha anche le pecore?
0: Sì, certo.
1: E per caso ne ha anche una nera?
0: Beh, quella non è proprio sua, ma va da lui a portargli la lana di tanto in tanto.
1: Oggi deve essere giorno di consegna, perché guarda, è lì che sta parlando con il contadino.
0: Ma allora è come nella happy song. Pronti? Partenza? Via!

0: Beh, e adesso non ci resta che cantarla anche in inglese.
1: Ma senti, non ricordo come si dice pecora in inglese.
0: Si dice sheep.
1: Allora, pecora nera si dice black sheep.
0: Giusto, bravo!
2: Wow.
0: Il titolo di questa happy song è Ba Ba Black Sheep. Ma in questa happy song non c'è solo la pecora nera, c'è anche la pecora blu, blue sheep, la pecora rosa, pink sheep, e la pecora bianca, white sheep.
1: Pronti a cantare con noi?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle.
3: Ready?

0: belle le pecorelle dai mille colori.
1: Mi mettono anche a me tantissima gioia.
0: Come le nostre happy songs.
1: Senti Laura, mi è venuta un'idea. Andiamo dal contadino a chiedergli un po' di lana colorata? Magari ne è rimasta un po', giusto giusto per farmi fare un bel maglioncino colorato dalla mia nonnina.
0: Che ne dici? Magari per farmi fare una bella sciarpa colorata dalla mia nonnina. Però non credo che ne sia rimasta molta. Vabbè, purtroppo la puntata di Happy Songs è finita. Ciao Lorenzo, ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata. Io intanto corro a chiedergliela. Via!

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: super esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Fernanda.
0: Allora, siete pronti per vivere una nuova fantastica puntata insieme a tutti i bambini?
1: Sì, sì, io sono già pronto da 2 giorni.
0: Da 2 giorni?
1: Sì.
0: E come mai, Lallo?
1: Perché so esattamente tutto quello che succederà oggi.
3: E come fai a saperlo?
1: So leggere il futuro io,
3: Davvero?
0: Ma
1: sì.
0: Va.
4: Io sono Mago Lallino, il destino lo prevedo e lo indovino.
3: Oh, wow! Ma non sarà pericoloso?
4: Io prevedo che non lo sarà.
0: Ecco, no, dai Lella, stai tranquilla. Poi lo sai che Lallo è un giocherellone. E poi se vuoi saperlo, e lo dico anche a tutti i bambini a casa, guardate che nessuno può sapere davvero quello che succederà nel futuro.
1: No!
4: Io lo so e ve lo dimostrerò.
0: Va bene. Allora Lallo, poi giochiamo e vediamo se sei davvero capace di indovinare il futuro, va bene? Però adesso ascoltiamo un po' di musica. Sai come si intitola il prossimo brano?
1: Aspetta che lo prevedo, aspetta che lo prevedo. L'ho previsto.
0: Com'è?
1: Quando sarò grande.
0: Bravo.

0: E allora in questa puntata speciale in cui abbiamo il mago Lallino che vuol far l'indovino, abbiamo appena ascoltato Quando sarò grande di Bennato.
1: E allora Armando, vuoi sapere cosa ti succederà quando sarai grande?
0: No Lallo, grazie, non lo voglio sapere, grazie.
1: E tu Lalla?
2: No, neanch'io, grazie. Io non voglio sapere niente del mio futuro.
1: E vabbè, e allora forza, chiamate gente. Chi vuole sapere il suo destino dal mago Lallino? Io lo prevedo e lo indovino.
0: Oh, il telefono, sta squillando il telefono.
1: L'avevo detto io che stavo per chiamare qualcuno.
2: No, tu non l'avevi detto quello.
0: Va bene, sentiamo allora chi è che ha telefonato per conoscere il suo futuro. Pronto? Chi parla?
3: Ciao, sono Cappuccetto Rosso e volevo conoscere il mio destino dal mago Lallino.
0: È per te, Lallo! È la tua prima cliente!
1: Sì, hai fatto bene a chiamare signorina Cappuccetto di nome e Rosso di cognome. Cosa vuoi sapere?
3: Il mio destino!
1: Bene, io te lo dirò. Nel tuo destino io vedo e prevedo...
0: Sentiamo.
1: Se un cestino, un bosco, un tipo losco, una signora anziana e un signore forte, molto forte.
3: E cosa significa tutto questo?
1: Mago Lallino ha bisogno di tempo per interpretare, ecco.
0: Sì. Va bene, lasciamo allora il tempo a Mago Lallino per interpretare il destino di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto, mi raccomando, resta in linea, eh? E noi ti dedichiamo adesso una bella canzone.
3: Va bene, grazie.

0: Sei ancora in linea, Cappuccetto?
1: Sì, e grazie per la canzone, era molto bella.
0: Bene, bene.
2: Bene, bene, bene. Magolalino è pronto per la sua premeditazione.
0: No, Lallo, allora, in parte si dice premonizione, se vuoi fare,
2: ecco,
0: il male.
2: Quella, quella, ecco, sì, sì, sì.
0: Va bene.
2: Dunque, ascoltami bene, cara Cappuccetto di nome e Rosso di cognome. Quel cestino che ho visto era pieno di pezzi di focaccia buonissima da mangiare, è vero?
1: Sì, è la focaccia fatta in casa che prepara la mia mamma, sapessi com'è buona.
2: E lo immagino. Senti, me ne dai un pezzettino?
0: Ma Lallo, ma che indovino sei?
2: Ah, sì.
1: No, io veramente non potrei, la devo portare alla mia nonna.
2: La tua nonna? Ecco chi era la signora anziana che ho visto.
1: Sì, io ho una nonna che abita dall'altra parte del bosco e ha la febbre alta, è per quello che le devo portare da bere e da mangiare. Incredibile, bravo Lallino.
2: Grazie, grazie, grazie. Ma stai attenta, nel bosco ho visto apparire un tipo losco, misterioso e un po' pericoloso. Potrebbe essere un lupo.
0: Ma dai, Lallo.
1: Nel nostro bosco c'è un lupo, ma lo conoscono tutti, sembra un tipo buono.
2: Non ti fidare, eh.
1: Va bene, e quindi che cosa devo fare? Non andare nel bosco?
2: No, nessuno può sfuggire al suo destino. Vai pure nel bosco, ma non preoccuparti, perché ho visto anche un signore forte, molto forte, e lui sicuramente ti aiuterà.
1: Potrebbe essere un cacciatore?
2: Sicuramente sarà un cacciatore, sì, sì, sì, sì. Ecco.
0: Figurati,
2: Sì, sì, è proprio quello.
0: Già.
2: Perché così potrà aiutarti a sconfiggere il lupo.
0: Ma va.
2: Tu e tua nonna sarete salve e potrete mangiare quella buonissima focaccina, buona, buona.
1: Davvero? E poi diventerò famosa?
2: Ah, famosissima, eh.
1: Oh, che bello, grazie Lallino. Non ho mai conosciuto un mago bravo come te. Lo dirò a tutti, ciao.
2: Ciao Cappuccetto.
0: Ciao, ciao, ciao Cappuccetto.
2: Allora Armando, lei la che ne dite? La mia bravura non è impressionante,
0: altro che...
3: A me questa storia sembrava di conoscerla.
0: Beh, pure a me, credo pure a tutti i bambini a casa, Lallo. Quella era la storia di Cappuccetto Rosso. E tu l'hai ripetuta pari pari. Altro che Lallino mago indovino. Ma chi non conosce la storia di Cappuccetto Rosso, della nonna, del lupo e del cacciatore? Dai.
2: Io non l'ho mai sentita,
0: Ah no?
2: No, no.
0: Non l'hai mai sentita?
2: Mai.
0: Mi sa che tu sei sempre il solito furbacchione.

0: Allora, Mago Lallino, confessi che sei un po' furbacchione, che la storia di Cappuccetto Rosso la conoscevi?
1: Mi spiace, ma
2: un mago non può rivelare i suoi segreti.
3: Però è divertente, Mago Lallino.
0: È vero, è vero, è vero. E allora, se volete ascoltare le previsioni di Mago Lallino, tornate sempre qui da noi con
4: Big Bang.
1: Mago Lallino, se c'è il vostro destino, vi dice che ci ascolta ogni bambino.
0: Bravo Lallo.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Che occhi grandi che hai! Per guardarti meglio! Che orecchie grandi che hai! Per ascoltarti meglio! Che bocca grande che hai! Mamma mia, che bello giocare con i burattini! Questa storia è bellissima! Oh no, no! Questo è il segnale dell'inizio del collegamento con Mort Adel, il capo supremo di Kot. Ah, proprio adesso che stavo giocando col mio nuovo teatrino.
1: Krut, cosa stai dicendo?
0: Stavo a... Che bocca grande che hai!
1: Krut, come ti permetti?
0: No, maestà, volevo dire che grande gioia sentirla, mia orrenda mestizia.
1: Mi sembrava... Sei pronta a riferire sui costumi dei terricoli?
0: Certo, certo, certo. Oggi parleremo di spettacoli. Ecco la classifica dei migliori 5. Rapporto astrale numero XXL. Al quinto posto, il teatro. Gli umani adorano andare a teatro. Un posto buio, pieno di sedie, in cui delle persone, detti attori, parlano dei fatti propri e fanno finta di non vedere altre persone, chiamate spettatori, che invece stanno lì proprio per guardare. Beh, il tutto è molto misterioso per me. Gli spettacoli teatrali si possono svolgere anche in luoghi diversi dal teatro. Nelle piazze, nelle scuole e in altri strani e curiosi posti. Un esempio. Ci si raduna in un luogo al chiuso, in genere freddo e umido, come per esempio tra le scale dei palazzi o in sale buie e scomode. Alcuni attori cominciano a parlare, talvolta con un microfono che fischia. E fingono di prendere delle decisioni. A questo punto il pubblico comincia a inveire, a insultare i tipi col microfono, creando una simpatica atmosfera in cui tutti litigano e non si decide niente. I terricoli chiamano questa allegra rappresentazione teatrale anche col nome di riunione di condominio. È una forma di spettacolo molto partecipata e coinvolgente. Fantastica! Al quarto posto, arte di strada. Tra gli spettacoli che non si svolgono nei luoghi chiamati teatri, sono particolarmente interessanti quelli che si svolgono all'aperto, nelle piazze, nelle strade, nei cortili. È quello che i terricoli chiamano teatro di strada. Funziona così. Gli attori, che in questa forma di spettacolo vengono chiamati anche operai, svolgono alcuni lavori. Spaccano una strada, scavano una buca, salgono su un palo della luce. In genere uno lavora e altri tre o quattro guardano e parlano tra di loro. Per delimitare il luogo dello spettacolo, mettono delle reti di metallo chiamate transenne, che richiamano immediatamente gli spettatori, che sono per lo più nonni, che con le mani intrecciate dietro la schiena osservano le azioni degli operai, commentando con consigli e critiche. A questo punto parte una discussione tra gli operai e gli spettatori, alle volte anche con toni accesi e insulti vari. Deve essere quello che si chiama dibattito del dopo spettacolo, molto interessante. Al terzo posto della classifica sugli spettacoli della Terra, gli spettacoli sportivi. Questa è una grande passione dei terricoli. Milioni di persone amano assistere a manifestazioni sportive. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, le Olimpiadi sono tutti sport seguitissimi che diventano dei veri e propri spettacoli. Ma il più popolare sembra essere quello chiamato calcio. Tutto si svolge in un grande teatro all'aperto chiamato stadio, in cui può entrare tantissima gente. La cosa strana è che ci sono tanti giocatori e pochi spettatori. Chi assiste infatti sono una ventina di persone in magliette e pantaloncini che stanno al centro dello stadio su un campo di erba. All'apparenza sembrerebbero loro gli sportivi, anche perché si tirano una palla con i piedi, forse per ingannare il tempo. Ma in realtà loro stanno lì per osservare i veri giocatori, che sono quelli che stanno sugli spalti e che si impegnano in un sano e salutare sport. Si insultano, si picchiano, urlano, tirano petardi, si arrabbiano. Uno spettacolo educativo ed edificante. Bravi, bravi, bravi! Al secondo posto, le gare canore. Sono tanti i festival canori che si svolgono su questo strano ma musicale pianeta. Sono gare in cui si esibiscono artisti incredibili che con il loro canto allietano le orecchie degli spettatori. Si svolgono soprattutto di notte e per strada. Si chiamano canore perché possono partecipare solo i cani. Questi simpatici quadrupedi, infatti, a notte tarda, nel silenzio più assoluto, cominciano ad abbaiare forsennatamente. Prima uno, poi due, mano a mano diventano un coro assordante di bau, bau, ringhi, guaiti. Ah, che delizia, che delizia. Talvolta partecipano anche dei gatti, ma sono solo delle guest star, graditi ospiti che contribuiscono alle meraviglie musicali. Ma al primo posto della classifica dei migliori spettacoli della Terra troviamo il circo! Ah, quanto piace questa nobile antica arte! Gli equilibristi, i clown, i trapezisti! Ma la sua attrattiva più bella, la più divertente e allo stesso momento la più pericolosa è senza dubbio il domatore delle belve feroci! Queste belve vengono chiuse in una stanza e il domatore deve riuscire a fargli fare giochi di bravura, tipo balli, canzoni. La più famosa di queste canzoni fa così: scarta la carta, scarta la carta. A questo punto i feroci animali, chiamati bambini, stracciano con furia dei pacchetti preparati apposta, sporcando con cartacce tutta la stanza. Il domatore lotta furiosamente, si sbraccia, urla, suda, ma spesso le belve hanno la meglio. E il povero animatore, così viene spesso chiamato questo coraggioso, deve arrendersi, mentre i bambini cominciano a saltare su strane costruzioni di gomma gonfiata d'aria, rimbalzando come ranocchie, rompendo tutto quello che trovano e tirandosi addosso pizzette e popcorn. Tra l'altro tutto è anche molto educativo, perché insegna a sprecare il cibo e a sporcare, come deve fare chiunque voglia inquinare e distruggere la terra. Anche per oggi è tutto. Finisce il collegamento e restituisco la linea a Mort Adel, la grande afflizione stellare, il cattivo dei cattivi, pronto a ingoiare interi pianeti con la sua bocca grande.
1: Per mangiarti meglio.
0: Capo, capo, che fa?
1: No, niente, stavo torturando un burattino.
0: Ma lei sta giocando col teatrino dei burattini? Ma capo, lei è un burattinaio bravissimo, ha un vero talento.
1: Adesso basta. Non ho tempo da perdere con te, soldato semplicissimo Crude. Chiudo il collegamento. Ho troppo da fare. Passo e chiudo. Dove stai andando, Cappuccetto? Dalla nonna. Vieni, ti insegno una strada.
0: Maestà! Mort! Niente, è caduta la linea. Vabbè, vabbè, va bene. Tanto io sono il terribile Crude e devo continuare nella mia missione, perché sono cattivissimo. Tu che ne pensi, Cappuccetto?
2: Che antenne grandi che hai!
0: Per invaderti meglio! Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bene. Questa fattoria è la fattoria di Big Bang con Lella e DJ
1: e con Armando.
0: Molto bene. E allora oggi vogliamo parlarvi di un film
1: fantastico.
2: Che bello, io adoro i film.
0: Anche io, Lella, e spero anche i bambini che ci ascoltano e i loro genitori.
1: E di che film parliamo?
0: Caro DJ, parliamo di un film fantastico. Ah, proprio come hai detto tu.
1: Fantastico.
2: Oggi DJ dice solo fantastico.
0: Sì, ma fantastico in questo caso, e sto parlando del film, vuol dire che è un film di fantasia, perché racconta una fiaba.
2: Biancaneve?
0: No.
2: Cenerentola?
0: No.
2: La Bella Addormentata?
0: No, no, è una fiaba con tanto ghiaccio, neve, e a volte fa brrr, freddo, molto freddo.
1: Lo so io, stai parlando di Frozen?
0: Bravo DJ.
1: Grazie.
0: Per una volta devo riconoscere che sei preparato.
1: Esatto.
2: Io adoro Frozen, e poi mi piacciono moltissimo le canzoni di quel film.
0: Allora potremo subito ascoltarne una. E poi ho un'idea. DJ, visto che è così preparato, ci parlerà di Frozen.
1: Non vedo l'ora. Che ora è? Qualcuno sa dirmi l'ora, scusate?

0: Allora, ascoltando Frozen mi è venuta una super idea.
1: E quale sarebbe?
0: Beh, dicevo prima che tu ci avresti raccontato di Frozen, giusto?
1: Giusto, sì.
0: Però a volte noi parliamo di mestieri.
1: Giusto.
2: Giusto. E tu vuoi parlare di un mestiere del cinema?
0: Sì, Lella, direi sul cinema, perché ci sono delle persone che vanno a vedere un film e poi magari ne scrivono sul giornale o ne parlano alla radio, in TV, e sono...
1: I critici cinematografici?
0: Ma bravo, DJ.
1: Grazie.
0: Non pensavo che tu conoscessi questo mestiere.
1: Armando, guarda, non vorrei vantarmi, ma sono il miglior critico cinematografico che conosca.
0: Wow.
1: Ma...
2: Scusate, sì. Se qualcuno ci racconta il film, ci rovina la sorpresa.
0: Hai ragione, Lella. Infatti, la bravura del critico è proprio questa: parlare del film senza svelare troppo la storia, così da non togliere il piacere della visione allo spettatore.
2: Non deve essere facile per niente.
1: Infatti, qua ti volevo, Lella, per questo io sono così bravo e preparato.
0: Magnifico. E allora, il nostro DJ, da bravo critico cinematografico, ci parlerà di Frozen, che ha già visto, giusto?
1: Certo, giusto, giusto. Allora, pronti?
2: Pronti?
0: Pronti?
2: Sì!
1: Molto bene, molto bene. Direi che Frozen è un film.
0: Sì, è un film.
1: È un film, chiaro, un film. È un film. Freschetto.

0: Armando Grazia.
1: Ah, vabbè, figurati, DJ.
2: E poi devi dirci cosa succede in questo film senza svelare troppo.
0: Beh, dunque, in questo film, Frozen, appunto, sì, dove fa freddo, sì, c'è una principessa fredda, molto fredda, sapete, molto fredda.
2: Ma perché fredda?
0: Beh, perché, sai, ha un carattere difficile lei, non è proprio una di quelle persone calorose, ecco, come dire.
2: Non capisco.
1: No, aspetta, forse DJ vuol dire che questa principessa ha il potere del freddo, cioè lei può far apparire la neve, fare le statue di ghiaccio, giusto?
0: Sì, beh, grazie Armando, sì, proprio così.
1: No,
0: sì.
1: Non c'è di che, DJ, però mi sembri un pochino confuso, Beh, facciamo così, ci sentiamo una canzone che ti può aiutare a riordinare le idee,
0: sì,
1: e poi andiamo avanti, ok?
0: Va bene.
1: E visto che questa puntata è dedicata a Frozen, ci sentiamo
0: il Re Leone.
1: Vabbè.
3: Hakuna Matata, ma che dolce poesia. Hakuna Matata.

0: Molto bella questa canzone del Re Leone, anche se non ho capito, caro DJ, il riferimento con Frozen, che è il film di cui tu ci stai parlando in qualità di critico cinematografico.
1: Esatto.
2: Sì, ma perché hai scelto questa canzone?
1: Sì, giusto, perché?
0: Siamo noi che te lo chiediamo.
1: Ah, perché? Perché sono amici. Sono amici. Il Re Leone e la principessa di Frozen sono molto amici.
2: Davvero? Ma sono così diversi.
1: Ma sai, Lella, tra re e principessa, insomma, si conoscono un po' tutti, il giro è quello.
0: Sei sicuro?
1: Certo, come no.
0: Vabbè, comunque dici qualcosa del film.
1: Già, che vi dico del film?
0: Sei tu il critico cinematografico.
1: Certo, questo è vero, sono io. E allora del film dico che c'è un pupazzo molto importante.
2: Un pupazzo come noi?
0: No, Lella, quello è un pupazzo di neve.
1: Ah sì? C'è un pupazzo di neve nel film?
0: Ma certo che... Ma scusa DJ,
1: sì.
0: Ma tu Frozen... l'hai visto?
1: Ma stai scherzando? Ma poi che ti dica come finisce?
2: No, non lo voglio sapere. Oh. Io lo voglio andare a vedere.
0: Ecco. Certo, non puoi rovinare la sorpresa, DJ.
1: Infatti.
0: Allora, mettiamo un'altra canzone. Questa volta proprio del film. E vediamo se questa canzone ti rinfresca le idee.
1: Ehi, Armando, hai fatto una battuta. Anzi, era una frittura.

0: Bambini e bambine, zii, nipotini e cuginetti, pupazzi e peluche, in questa puntata di Big Bang DJ sta facendo il critico cinematografico, ci sta parlando di Frozen e...
1: Non ne ha azzeccata una.
2: Va bene, va bene, va bene. E allora vi dirò che in questo film Frozen, sì, dove fa molto freddo e c'è una principessa, ad un certo punto arriva la fine, ci sono i titoli di coda, le luci si accendono, la gente si alza e va a casa, via tutti i popcorn, felici e contenti, arrivederci, grazie.
1: Ma vabbè, DJ, dai, non ci hai detto nulla del film.
0: Certo. E quelle poche cose te le ho suggerite io. Io ho un sospetto. Secondo me, DJ, tu Frozen non lo hai visto. Di la verità.
2: Vuoi sapere la verità, Armando?
0: Sì.
2: Ecco, io ho sbagliato cinema, Armando. Cioè, volevo vedere Frozen, ma invece ho visto Frullat. Volete sapere la storia?
0: No,
2: grazie.
0: No. Però mi hai dato un'idea. Potremmo chiedere ai bambini di raccontarci il film che loro hanno visto al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
1: Così avremo tanti piccoli critici cinematografici, sicuramente più bravi di DJ.
2: La prossima volta vi sorprenderò.
0: Vedremo.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Organizzatori di scherzi telefonici senza nascondere il numero in uscita, cercatori di cabine telefoniche finite ormai nello spazio-tempo, mamma o non mamma, chiederete alla strega di mezzanotte e lei risponderà, boh, che ne so, questa puntata è per voi!

E poi è la stessa cosa che si dice dal dottore: senza fronzoli o parentele intellettuali, scivoliamo verso l'angolo bar scrupolosamente analcolico con I Like to Move It.

883. No, non è un codice di avviamento postale, almeno che io sappia, ma è sì un modello di motocicletta, ma anche una band che ha fatto la fortuna di diversi ortopedici. Tieni il tempo!

Una bella X dopo il suo nome, riusciremo a stargli dietro? Beh, ho i miei dubbi. Sonic X! E chi lo ha visto?

che corsa attraverso passato, presente e futuro, eh? Una scoperta? Una coperta con la S? Mai troppo corta? C'è posto per tutti a Pigiama Party, come sempre!

Al 347-411-2726 aspettiamo le vostre richieste, come sempre verranno esaudite. Oh, ci si vede in giro, eh? Ci si sente. Ciao ciao!

0: pronti per una super speciale puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Grandissimo.
0: Ciao,
1: pronto,
0: ciao.
1: Pronto, siamo in onda?
0: Sì, siamo in onda, Lallo.
1: Ma in che forma? L'onda della radio?
0: Wow, che domandona, Lallo.
2: Sarà un po' come un'onda del mare, no?
0: Beh, allora, in un certo senso il suono che esce dalla radio è davvero come una specie di onda del mare che si muove nell'aria e se uno la volesse disegnare vedrebbe che va su e giù, su e giù,
3: su e giù, su e giù, su e giù.
1: Ah, basta, mi sta venendo un mal di mare, eh.
0: Va bene.
2: Quest'onda mi fa pensare anche alla danza di un serpente.
0: Ah, e allora mi hai fatto venire in mente la famosa giocastrocca.

0: Dunque, mi è venuta un'idea. Che ne dite se oggi giochiamo con le forme?
1: Sì! A me piace tanto guardare le nuvole nel cielo e indovinare che forma hanno.
2: Sì, anche a me. Quelle che vedo io hanno sempre la forma di un dolce.
0: Di un dolce, Lallo?
2: Sì.
0: E che tipo di dolce?
2: Panna montata. Quando ci sono le nuvole bianche io vedo panna montata dappertutto. E poi palle di gelato, bignè, pasticcini alla crema. Approfitterò.
0: No, non approfitterò. Forse vuoi dire profiterol.
2: Quel
0: buonissimo bignè pieno di panna dolce, fresca, con tutto il cioccolato fuso.
1: Che buoni.
2: Sì, basta parlare di approfitterò, che sofferenza. Ho due acquoline in bocca.
1: Due?
2: Sì, una è troppo poca.
0: Va bene. Allora, torniamo a giocare con le forme. Sì. Secondo voi qual è la forma che si vede più spesso?
2: Lo so io. I bignè che stanno dentro la profiterò.
1: Lalla ha ragione. È la forma tonda, quella di una palla o di una sfera.
2: O di un bignè.
0: Sì, è vero, perché ci sono tantissime forme tonde o sferiche, come per esempio le stelle, i pianeti.
1: Le arance, le mele, i mandarini, le ciliegie.
2: Le palle da tennis, le palle da palla volo, quella pallacanestro, la palla da calcio, il pallone.
0: Sì,
1: sono tutti tifosi di calcio come Christian.
3: Vorrei diventare un famoso calciatore.
0: Eh già, perché il calcio è uno sport famosissimo. Ah, allora sentiamo la sigla di un cartone dedicato proprio al mondo del calcio.
4: Olly e Benji.

0: Sì, Armando, io però non voglio fare il calciatore.
1: Ah, no?
0: No, no.
1: E cosa vuoi fare, Lallo?
0: Voglio fare il cuoco di approfittero. Così se mi viene voglia di mangiarli me li posso fare da solo.
2: Che io bello. Invece ho pensato a un'altra forma che si vede tanto.
1: Ah, sì? E qual è, Lella?
2: All'ombra.
0: Ah, l'ombra. Ma scusa, l'ombra non è una forma.
2: Invece sì, è la forma del nostro corpo che si vede a terra.
0: Ah, è vero, perché a volte è lunga lunga, a volte più corta, a volte più magra, a volte cicciona.
1: Ma lo sai perché, Lallo?
0: Perché?
1: Perché dipende dalla luce. A seconda di come la luce illumina il nostro corpo, la nostra ombra può cambiare. Capito?
2: Sì.
1: Dunque, vi ricordate chi era tanto tanto dispiaciuto perché aveva perso la sua ombra?
3: Peter Pan!

0: Allora, fino adesso abbiamo parlato di tante forme interessanti e diverse. Sì. Dunque abbiamo parlato delle onde, delle nuvole, le sfere, l'ombra. Sì. C'è qualche altra forma che vi ha colpito?
1: Sì, sì, la macchina sportiva. Wow. Oppure la televisione, quella è quadrata.
2: Ah. Io preferisco le forme dei fiori, degli alberi, degli animali, delle conchiglie.
0: Ah, beh, possiamo dire che tutto il mondo è pieno di forme.
1: Sì. Senti Armando, ma dopo tutto quello che abbiamo detto, lo sai come mi sento?
0: Come ti senti, Lallo?
1: In forma!
0: Va bene!

0: E allora, bambini all'ascolto, se anche voi volete essere in forma, non mancate il prossimo appuntamento con la nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

0: Radio Kids.
1: Ed eccoci tutti insieme tornati per una straordinaria puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lella, ciao DJ.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao Armando e ciao bambini.
1: E allora siete pronti per una nuova super puntata quiz?
3: Yeah. E che cosa si indovina oggi?
1: Ah, vi do un super indizio. Ascoltate bene. Ponte ponente, ponte pi, tappetta Perugia. Ponte ponente, ponte pi, tappetta Peri.
4: Ah, che bello! Parliamo di filastrocche?
1: Non proprio, Lella. Parliamo del contenuto di questa filastrocca.
3: E qual è? Non si capisce niente, scusami, ma hai detto un sacco di parole senza senso, Armando.
1: Beh, devo dire che non hai completamente torto, DJ, Però alcune filastrocche sono belle proprio per questo, perché mischiano parole senza senso con parole che hanno un senso. Però nella filastrocca che vi ho fatto sentire, almeno una parolina un senso ce l'aveva. Qual era?
4: Tappetà?
1: No.
3: Peri?
1: No. Ragazzi, ve la ripeto. Ponte ponente, ponte pi, tappetà Perugia. Ponte ponente, ponte pi, tappetà Peri.
3: Ah, lo so. Era pi.
1: No, allora DJ.
4: Lo so io.
1: Sì.
4: Ponte!
1: Brava! E allora l'argomento dei quiz di oggi sono proprio i ponti. Ascoltiamo un po' di musica e poi arriva subito la super domanda quiz!

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang, pronti per dirvi la domanda quiz di oggi, che è dedicata a
1: Ponte Ponente, Ponte Pi, Tappeta Perugia, Ponte Ponente, Ponte Pi, Tappeta Peri.
0: Ecco, il quiz non è dedicato alle filastrocche, ma ai ponti di cui la filastrocca che avete ascoltato parla. Allora, tutti sapete che queste costruzioni, cioè i ponti,
1: sì,
0: servono per passare soprattutto sui fiumi.
2: Sì.
0: E allora ecco la domanda. In Italia c'è una città che non ha fiumi eppure ha tantissimi ponti. Sapete dirmi qual è?
2: Non lo so.
1: Neanch'io.
0: Meglio così, pensateci e potrete darmi la risposta che arriverà a fine puntata. Mentre ci pensate, io però, se volete, posso raccontarvi altre curiosità sui ponti.
2: Dici Armando, dai, siamo tutte cuffie.
1: Si dice tutto orecchie, DJ.
2: Lo so, ma io ascolto con le cuffie, non certo con le orecchie. Quindi...
0: È vero. Lui ha sempre le cuffie addosso. E allora, senti questa, DJ. Il ponte più lungo si trova in Cina. Ed è stato inaugurato il 23 ottobre del 2018. E sapete quanto è lungo?
1: No.
0: 55 chilometri.
1: Oh.
0: Sì, ed è anche molto bello. Vale la pena di vederlo su internet, eh? E tra l'altro in certi punti sembra come una lunghissima barca in mezzo al mare.
1: E sarà costato tantissimo.
0: È vero, Lella. Infatti è anche il record del ponte più costoso. Pensate che è costato ben 20 miliardi di euro.
2: Wow!
0: E sapete invece dove si trova il ponte più ripido?
1: Ripido come le montagne russe?
0: Proprio così, Lella. Il ponte più ripido si trova in Giappone e si chiama Eshima Ohashi Bridge. Vabbè, insomma, spero di aver pronunciato più o meno
2: in giapponese. Ma sì, ma certo, Eshima Ohashi Bridge.
0: Tu lo sai, no?
2: Ma certo, tutti i giorni io dico Eshima Ohashi Bridge.
1: Eshima Ohashi Bridge.
0: Che bravi. E volete sapere qual è il ponte più pericoloso?
2: Pericoloso? Perché pericoloso? Non ci andiamo se è pericoloso, eh?
0: Ma certo, DJ, possiamo evitare di andare in Pakistan su questo ponte così pericoloso, che è fatto di assi di legno molto distanti tra loro. Rischiamo di cadere e fare un volo nel fiume Unza.
2: Unza.
0: Sì. E poi potremo anche soffrire di gefirofobia.
2: Che?
0: Gefirofobia, ossia la paura di attraversare i ponti.
1: Beh, sono d'accordo anch'io di non andare su quel ponte. Non pensiamoci neanche, sentiamo un altro po' di musica.

0: molto bene, siamo tornati nello studio di Big Bang e vi ricordo la domanda del quiz di oggi. Qual è la città italiana che non ha fiumi, ma ha tantissimi ponti?
1: Qual è? Uh-huh. Naturalmente io e Lella lo sappiamo, ma di certo non possiamo svelartela qui in radio.
2: Insomma, sai com'è, sì, no? sì.
0: Secondo me, invece, DJ e Lella non lo sapete. Mm. Però lo scopriremo presto. Volevo raccontarvi un'altra storia incredibile. Conoscete, no? Il famoso ponte di Brooklyn.
2: Quello lunghissimo.
1: Quello che si vede anche sui pacchetti delle chewing gum, no?
0: Giusto, giusto, proprio quello. Bene, il ponte di Brooklyn si trova a New York e quando venne inaugurato nel 1883 i cittadini non si fidavano ad attraversarlo. Così decisero di organizzare un grande evento per tranquillizzare tutti.
2: Oh, e che cosa fecero?
0: Chiesero al circo Barnum di portare sul ponte tutti i suoi elefanti e così lo fecero attraversare sotto gli occhi di tutti da Jumbo, un elefante di 7 tonnellate. Pensate, insieme ad altri 20 pachidermi.
1: Che spettacolo, ragazzi, bellissimo!
2: Sì!
0: Un vero spettacolo che riuscì finalmente a convincere tutti della sicurezza del ponte di Brooklyn.
2: Scusa Armando, ma i ponti come quello sembrano di ferro.
0: Sì?
2: Non si arrugginiscono a stare così vicino all'acqua?
0: Ottima domanda, Lella.
1: L'avrei fatta io in realtà, però poi l'ho passata a Lella.
0: Va bene, una domanda tecnica. Ma certo, si arrugginiscono. E infatti quei ponti di ferro vanno riverniciati di continuo.
2: Ah.
0: Pensate che per mantenere in buono stato il Golden Gate Bridge di San Francisco c'è una squadra di 38 imbianchini che non smette mai di verniciarlo.
2: Oh.
0: Finiscono da un lato e subito ricominciano dall'altro.
1: Beh, anch'io quando finisce un disco in realtà ne metto subito un altro. Musica in arrivo!
0: Vai DJ!
3: Balla!

0: molto bene, siamo arrivati a fine puntata ed è arrivato il momento di darvi la risposta della domanda del quiz di oggi. Qual è la città italiana che non ha fiumi, ma ha tantissimi ponti? Allora, Lella e DJ avevano detto di conoscere la risposta. Bene, è il momento per poter dare la risposta. Coraggio.
1: Lella, vai tu.
2: DJ, dilla tu.
1: No, per cavalleria ci mancherebbe.
2: Dilla tu, DJ.
1: Vabbè, dunque, la città italiana che non ha fiumi ma tantissimi punti è una città italiana
0: sì.
1: che non ha ponti.
0: No.
1: Non ha neanche
0: va
1: fiumi.
0: Va bene, non lo sapete.
1: Non lo sapete.
0: E allora la dico io. La città è Venezia.
2: Certo, Venezia.
0: Sì, questa bellissima città costruita sul mare, come tutti sanno, che ha ben 417 ponti.
2: Oh.
0: 300 in pietra, no. 60 in ferro e 57 in legno. E il ponte più famoso si chiama Ponte di Rialto.
2: Com'è romantica Venezia.
0: E voi invece, bambini, avevate indovinato che si trattava di Venezia, vero?
2: Sono sicura di sì. I bambini sanno un sacco di cose. Continuate a mandarci i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
1: Noi vi aspettiamo qui.
0: Ciao bambini, alla prossima!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, bada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: Sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Ah.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, io sono Matteo De Benedittis e ho scritto il libro game dei Promessi Sposi, pubblicato grazie alla casa editrice San Paolo, con una bellissima copertina un po' psichedelica della grande illustratrice Elisabetta Stojnic. Oggi, qui su Radio Kids, vi vorrei parlare di questo libro che ho scritto, I Promessi Sposi. E qualcuno potrebbe dire, ma come? I Promessi Sposi non l'hai scritto tu, Matteo De Benedittis, ma l'ha scritto Manzoni, Alessandro Manzoni. Già, proprio così. I Promessi Sposi li ha scritti Alessandro Manzoni. Io invece ho scritto il libro game dei Promessi Sposi. Ma che cos'è un libro game? Ecco, come dice il nome, è sia un libro che un gioco. Si può leggere e giocare. Ma come si fa a giocare un libro? Ecco, in questo caso sarai tu, lettore, che potrai decidere come va avanti la storia. Potrai scegliere cosa fanno i personaggi, cosa fa Renzo, cosa fa Lucia. Potrai scegliere la strada da far prendere alla trama, se si sposano oppure no, chi vive e chi muore. Ecco, forse la trama dei Promessi Sposi la conosci già, ci sono Renzo e Lucia che sono fidanzati, vorrebbero sposarsi e Don Rodrigo, il nobile del paese, glielo vuole impedire. E da lì iniziano una serie di avventure, di peripezie per i nostri fidanzati. Se non sapevi la trama dei Promessi Sposi adesso la sai, ma per il libro game dei Promessi Sposi la trama del libro di Manzoni devi dimenticarla. Perché? Perché io ho provato a immaginare tutte le altre trame, quelle, diciamo, scartate da Manzoni, tutti i modi in cui la storia poteva finire diversamente, e il risultato è che nel libro game dei Promessi Sposi ci sono 18 finali diversi, dove le cose per Renzo e Lucia potranno andare molto meglio, ma anche molto peggio, e a decidere sarai tu. Questo libro game dei Promessi Sposi è pensato per gli studenti e gli insegnanti che vogliono conoscere la storia di Renzo Lucia in un modo diverso dal solito, ma è anche pensato per tutte le persone curiose che amano sia leggere che giocare. Un abbraccio, buona lettura e buon gioco!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

0: Ciao a tutti, bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissima.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, oggi ho pronto per voi un altro dei miei straordinari qui.
1: Yuhu!
0: Vediamo intanto se indovinate qual è l'argomento di oggi. Vi do un indizio.
2: Sì.
0: Vivono in acqua, ma non sono pesci.
2: Le vongole.
0: In effetti, le vongole, sì, è giusto, le vongole vivono in acqua e non sono pesci, però non sono l'argomento di oggi.
2: Peccato, a me piacciono quegli spaghetti.
0: Allora ti do un altro indizio. Dunque, l'argomento del quiz di oggi non si mangia con gli spaghetti. Vuoi un altro indizio?
2: Sì.
0: Comunicano con più di 200 suoni diversi.
2: Le navi!
0: No, Lallo, mi spiace, le navi non sono animali.
2: Ma tu mica avevi detto che erano animali, eh?
1: Io lo so, sono i delfini. Ah. I delfini non sono pesci, ma mammiferi, e comunicano sott'acqua con dei suoni.
0: Ma bravissima, Lella, e in effetti sono proprio i delfini che comunicano, cioè parlano tra loro con gli ultrasuoni. Sono mammiferi e la puntata quiz di oggi è dedicata proprio a loro.
2: Vabbè, Lella è bravissima, sì, la solita sapientina.
0: Dai, lo so, lo sai che lei è preparata, poi adora la natura, tutti gli animali,
1: Sì.
0: Dai, allora, intanto ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi vi dirò subito qual è la domanda del quiz.

0: Molto bene. Bambini e bambine, genitori, mamme, papà, zii, nonne, nipotini e cuginetti, pupazzi e peluche, siete pronti per sentire la domanda del quiz di oggi?
1: Pronti!
0: Bene, ricordo a tutti voi che daremo la risposta alla domanda alla fine della puntata. Ed ecco la domanda. Attenzione! Che forma hanno le pupille dei delfini?
2: Non sono tonde come le nostre.
0: No, Lella.
2: E allora non vedo l'ora che tu ci dica la risposta, Armando.
0: Va bene. E allora vi posso dire intanto qualche altra bella curiosità da record su questi incredibili mammiferi marini. Ad esempio, sapete quanto possono essere lunghi?
2: Un metro?
3: Un chilometro?
0: Dai, Lallo, un chilometro, sono 1000 metri. Io ti dico che un delfino adulto può essere lungo anche 2 metri, cioè più della statura normale di un uomo.
2: Ma se è così grande, come fa a saltare così in alto?
0: Perché i delfini sono animali molto forti, Lella. Fanno dei salti pazzeschi. Pensa che riescono a saltare fino a 7 metri.
2: Wow! Delfini campioni marini!
0: Eh sì, e sono anche campioni di dentatura. Sapete quanti denti hanno?
2: 20?
3: 200!
0: Ecco, stavolta c'eri quasi, Lallo. I delfini hanno sino a 250 denti e sono anche molto, molto affilati.
3: Speriamo che non mi mordano.
0: Ma no, Lallo, dai. I delfini sono docili, graziosi e grandi amici dell'uomo.
3: Sarà, però con tutti quei denti spero proprio che siano anche amici dei cavalli, eh.
2: Ma certo, Lallo, come si fa ad avere paura di un delfino? È l'animale acquatico più bello e dolce del mondo.
0: E allora noi gli dedichiamo un grande classico della musica del mar.
4: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare...

0: siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids e voi state ascoltando Big Bang, puntata dedicata alle quiz. E la domanda di oggi è: che forma hanno le pupille dei delfini?
1: Armando, posso provare a rispondere?
0: No, Lallo, lo sai che la risposta viene data alla fine della puntata.
2: Armando, intanto ci parli ancora dei delfini?
0: Molto volentieri, Lella. Un'altra cosa incredibile di questi campioni marini è il loro modo di dormire.
2: Come dormono?
0: Con un occhio solo.
1: Ah, allora anche loro dicono: non ho chiuso occhio.
0: In realtà quello lo dicono gli uomini quando non riescono a dormire, perché hanno bisogno di chiudere entrambi gli occhi per dormire. Invece i delfini ne chiudono uno per volta ogni 5-10 minuti. Così arrivano a riposarli per 3 o 4 ore ciascuno e allo stesso tempo possono rimanere mezzi svegli e tornare in superficie a respirare.
2: Devono respirare perché sono mammiferi?
0: Sì, Lella, è proprio così. Possono stare al massimo 15 minuti sott'acqua, senza aria. Poi devono tornare in superficie. E c'è un'ultima cosa che voglio dirvi. Sapete che sono degli animali molto romantici?
2: Davvero?
0: I maschi fanno a gara a regalare alle femmine le spugne di mare più grandi, che sono belle, ma anche molto difficili da staccare dai fondali.
2: Ah, sì, sono davvero romantici.
0: E allora, quest'ultima notizia è anche un buon indizio per rispondere alla domanda di oggi. Pensateci, mentre noi ascoltiamo la nostra ultima canzone.

0: Bene, pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi? Che era: che forma hanno le pupille dei delfini?
1: Oh!
0: I delfini hanno le pupille a forma di cuore.
2: Ah, è meraviglioso! Allora sono davvero degli animali super romantici.
0: Pare proprio di sì, Lella. E voi bambini che ne dite? Vi piacciono i delfini? E sapete altre curiosità? Magari su altri animali? Fatecele sapere al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui su Big Bang!

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

volta.

0: Il fiore della bontà. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano il piccolo Leo e la sorella, che fanno merenda sulla panchina.
1: Leo, indovina cosa c'è in questo sacchetto?
2: Torta al doppio cioccolato.
1: No, due belle mele rosse.
0: Leo è deluso. Lampadino e Caramella se ne accorgono e intervengono.
1: Una mela rossa è una merenda buonissima.
3: Anche noi mangiamo tanta frutta.
0: Leo si è convinto. Dà un morso alla mela.
4: È davvero buonissima.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel magiregno.
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano insieme la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Foglie ingiallite volano trasportate dal vento.
5: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici, benvenuti! Qui è autunno e il cuoco Antonione è di nuovo in letargo.
6: Oh!
1: Al castello stanno cercando un nuovo cuoco. Corriamo al giardino reale.
0: Appena arrivati, i tre amici trovano i cuochi con i loro piatti schierati davanti a Re Zampasaggia e Pandaguro.
7: Io sono Enzo Ghiotto e ho preparato una frittata a forma di castello.
8: Io sono Marvina Koch e queste sono le mie polpette brillanti.
9: Nessuno batte il mio pasticcio di radici, parola di Chef Puzzoschi.
0: Il terzo concorrente e i suoi due assistenti sono Duca Puzzoloso e Le Faine, truccati con nasi finti e cappelli da chef per non farsi riconoscere.
9: Mi fidate, Faine, versate questa pozione nelle pietanze dei miei avversari, così diventeranno da buttare via.
0: Il cattivone consegna due fiale a tordo e tondo.
9: Re Zampasaggia assaggerà solo il mio piatto e grazie a questa radice di ipnosilla farà tutto quello che dirò io. Presto, Faine, andate!
10: Agli ordini, capo!
0: Senza farsi vedere, Tordo e Tondo vuotano il contenuto delle fiale nei piatti di Mickey Ghiottone e Marvina Koch.
3: Caramella, questi cuochi non mi convincono.
1: Neanche a me, Lampadino. Cucinano strane pietanze.
0: Zampacorta e i bambini vengono raggiunti da un profumo buonissimo che arriva da lontano.
1: Sentite anche voi questo profumo?
3: Sì, che buono!
1: Andiamo a vedere da dove arriva.
0: Il profumo arriva dal banco di un simpatico orsetto che arrostisce pannocchie fuori dal giardino reale.
11: Benvenuti, amici! Io sono Becky!
5: Ciao, Becky!
11: Il fiuto mi dice che le pannocchie sono pronte!
0: Becky suona la sua campanella.
11: Assaggiatele!
0: I tre amici prendono una pannocchia ciascuno e la mangiano con gusto.
5: Buonissime!
11: Il cibo semplice è il migliore!
3: Come la merenda di Leo al parco!
1: Zampacorta, e se fosse Becky il nuovo cuoco di corte?
6: Giusto! Che ne dici, Becky?
11: Sì, mi piacerebbe preparare cibi buoni e genuini per il re.
3: Vieni con noi, forse siamo ancora in tempo.
0: Al giardino reale, Re Zampasaggia e Pandaguro sono pronti ad assaggiare i piatti dei tre cuochi. Ma all'improvviso accade qualcosa di strano.
7: Il castello frittata di Enzo Ghiotto si è sgonfiato! E le polpette di Malvina Koch sono diventate nere come il carbone.
0: Il trucco di Duca Puzzoloso ha funzionato. I suoi avversari si disperano.
10: Oh no! I nostri piatti sono da buttare via!
9: L'unico piatto in gara è il mio.
7: Però non ha un bell'aspetto.
9: Ma è buonissimo, maestà. Parola di Chef Puzzoschi.
0: I tre amici e Becky arrivano appena in tempo.
1: Aspetta, papà! Abbiamo un altro cuoco per la gara.
3: Maestà, lui è Becky ed è un cuoco bravissimo.
11: E ho anche un fiuto infallibile. Maestà, non assaggi questo pasticcio di radici. C'è l'ipnosilla, un ingrediente molto pericoloso.
10: Oh!
5: Chef Puzzoschi è un imbroglione.
0: Tordo e Tondo, spaventati, tentano la fuga.
10: Ci hanno scoperti!
0: Ma travolgono il Duca e tutti cadono a terra perdendo i loro travestimenti.
1: Guardate, sono Duca Puzzoloso e Le Faine!
0: Il Duca e i suoi sgherri smascherati fuggono via.
12: Becky, tocca a te. Prepara il tuo piatto migliore.
11: Certo, ho bisogno di pochi, semplici ingredienti.
0: Cinghi arriva con un cesto di verdure e Becky può sfornare un piatto bello e genuino. Il suono della sua campanella avvisa che è pronto.
11: ecco il fiore di sapore. Un fiore di zucca cucinato con amore per voi. Buon appetito a tutti.
1: Che bello! Sembra un bellissimo fiore aperto.
12: È buonissimo! Nomino Becky, nuovo cuoco di corte.
10: Evviva!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
13: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto. Sembri bagnato anche quando sei asciutto. Un mostriciato, l'ho anche negletto. Al tuo confronto a tu venne perfetto.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini e bambine, come state? Spero tutto bene. Siete a letto? Siete pronti per la nanna? Facciamo un gioco filastrocca prima di addormentarci. Ninna, nanna, ninna, oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna, mamma, ninna, oh, questa mamma a chi la do? La mamma è con noi e dentro di noi sempre. Allora oggi ci addormentiamo con una ninna nanna per la nostra mamma. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

La nostra mamma la teniamo dentro di noi. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What time? All right.